0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Papa.
7: Avete sentito il Remind di Rap and Drop? Quando su Disco Radio sentite la cassa dritta insieme al rap o al pop italiano, si parla di progetto Rap and Drop. Quello che abbiamo scoperto insieme, Don Cash e Disco Radio Lovers. Ma adesso circa le 2.30 nello studio 1 in Disco Radio, insieme a me anche Matteo Epis e Domunari, live sul palco dell'Aria Club e live in radio. Shadow of the Night.

0: Goodbye to the party, siamo arrivati alla fine. Io quindi vi ringrazio di essere stati con noi anche questa notte. Si avvicina il giorno, è quasi un buongiorno. Senti qua, addirittura
1: bella
0: arrivano
1: donna.
0: Salve.
1: Buongiorno.
0: Sì, buongiorno. Chi è?
1: Daniele Dalissone.
0: Daniele Dalissone, ancora è notte. Io vi saluto, vi ringrazio. Grazie a Matteo Abisse Domunari. Ci sentiamo domani. Mua!

0: in queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale, per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
1: Che bello così.
0: Bello, vero?
1: Sì, questa mi piace.
2: È uscita la signora Sironi di colpo.
1: Ma che bello così. Buongiorno dopo che mi arrivano dei fiori. Ma che bello.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini. Disco Radio.

0: Città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
1: Let's go!
2: I love the music. Hit music.
1: We got you,
3: like. Disco Radio.

0: bene.
1: Fammi salutare gli amici che ci ascoltano sul nostro sito in podcast discoradio.it e quelli che ovviamente sono in diretta alla radio.
0: E Valentina, salutiamo anche gli amici in replica notturna. Ma ora, Soldi e Boy.
2: Disco Radio lo muove.

0: radio lo muove.
1: Ma perché la musica è bella e quindi noi ci divertiamo esattamente come voi. Intanto no, lo sé.
2: Disco radio lo muove.
3: Lo muove.
4: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Je vais me protéger absolument.
1: Yo no sé, yo no sé.

0: come sta arrivando l'estate.
1: Ma che cosa c'entra questa cosa qua? Vabbè, fa niente, alle zubere è così. Alla prossima, ciao, ciao ragazzi, ciao.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove.
4: Mettetevi comodi, arriva l'ora di Dance anni 90. Eccomi qua, io sono Alessia Luisi e puntuale ogni sera mi trovate alle 21 su Disco Radio e in replica nel fine settimana al mattino tra le 6 e le 7, pronto a farvi ascoltare tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Come sempre vi ricordo, ci potete anche riascoltare in podcast, ma di quello parleremo tra poco. Direi di partire tra un attimo con Flatbeat di Mr. Oizo, con Gem & Spoon di Ride & Night, prima i 24/7.
5: Rhythmic History,
6: Rhythmic History,
5: la storia del ritmo su Disco Radio.
7: 24/7, kick it one time.

0: si chiamava Ride in the Night. C'erano Jam and Spoon, anno 1994. Con questa si apre l'appuntamento di oggi con il Rhythmic History Extended Version. Sono Alessia Roisi, tra un attimo dal 2002 torna Gabri Ponte.
1: Rhythmic History.
2: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
3: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
4: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi su Suzuki.
5: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
10: La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto.
12: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
14: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
15: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
14: Oh, guarda che sono geloso.
15: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
14: Pane Trita, mangia che devi crescere.
16: Hai sentito?
17: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
18: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
16: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
18: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
16: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
19: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
0: Io lo so, come noi anche voi amate far feste, allora vi devo invitare questo sabato 23 maggio all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E perché vi invito? Ma perché torniamo con il nostro disco Radio Party in console, Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash, pronti a farvi ballare le più ritmate dal 90 ad oggi. La location è esclusiva all'Aria Club Milano, è il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. E questo sabato 23 maggio vi aspettiamo con il disco Radio Party. Oh, non fatevelo raccontare. Subito Jordi, c'è Gabri Ponte.
20: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
20: La storia del ritmo su Disco Radio.
21: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: adesso non so cosa stiate facendo, ma questa era da accompagnare con un bel po, po, ra, po, po. Erano Preziose Marvin, anno 2000. Let Me Stay su Disco Radio. E se siete appena arrivati, benvenuti da me. Sono Alessia Luisi. Tra un attimo il nostro viaggio continuerà dal 99 con Mabel di Disco Disco. Molto figo.
1: Rhythmic History.
0: Disco Radio. Finalmente è arrivato il weekend, il momento perfetto per fare anche una bella gitarella fuori porta. Portate la musica di Disco Radio con voi ovunque tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone. Da lì non solo ci potete ascoltare in diretta streaming, ma come sempre vi ricordo, potete mandare i vostri messaggi alla diretta e riascoltare i nostri programmi in podcast. Anche la storia del ritmo. Vi aspettiamo sull'app. Nel frattempo sta per tornare Ginny con Feel the Rhythm, i French Affair di My Heart Goes Boom e Robert Miles con One in One. Prima c'è Mabel, anno 99, Disco Disco.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mi auguro che anche voi abbiate alzato a palla il volume della vostra radio per Robert Miles e Maria Nyler. C'era One and One, l'anno era il 1996. Siete su Disco Radio, questa è Rhythmic History Extended Version. Tra un attimo dal 94 anche Wakefield.
1: Rhythmic History.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza via Le Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
0: Sarà un bel Saturday night quello che trascorreremo questo sabato 23 maggio all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano nel cuore di San Siro e Podromo. Sarà Disco Radio Party con Matteo Epis, Edu Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Adesso Wakefield.
8: Rhythmic History.
9: Rhythmic History.
8: La storia del ritmo su Disco Radio.
9: Di-di-na-na-na.

0: C'era Jakes con Nothing I Won't Do a chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Sono Alessia Ruisi, la Dance Storica. Torna domani alle 21 su Disco Radio, in replica alle 6 del mattino.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E allora si comincia dopo la replica di Rhythmic History Extended Version. L'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend è già pronto, all'interno del quale troverete un sacco di musica senza interruzioni, ma anche il meglio di belli svegli. Buongiorno anche da parte mia, sono Fabrizio Sironi. Possiamo iniziare subito il nostro appuntamento di questa mattina allora, perché abbiamo già scelto una delle nostre novità, è quella delle 7 in punto.
2: Disco.
3: Beh, c'è anche un numero a vostra disposizione, come sempre a quest'ora è possibile inviare i vostri messaggi per raccontarci chi siete e che fate mentre ascoltate la radio, o semplicemente per farci dei saluti. Il 393-800-3000 ovviamente è a vostra disposizione, ma subito è pronta una delle nostre novità. Abbiamo scelto il nuovo di Robin Schulz, si chiama Better Times.

chiama proprio così, e cioè Better Times, il nuovo disco di Robin Schulz su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove per tutta la giornata ascoltiamo le hit più ritmate della città senza interruzioni. E non solo, l'abbiamo già detto, no? C'è anche il meglio di Belli Svegli che arriverà in pillole durante il corso di questa mattinata, esattamente come succederà domani, anche domenica. Quindi abbiamo già scelto la prossima, ci sono 12 e Jack Wilby, questa è Together. When it's

0: La canzone di Kesha, Juicy J e Wiz Khalifa, che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove è già pronto un altro dei nostri Rhythmic History.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
4: Ambu, mi piaci tu.
5: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La

0: Group.com. M come Monza, M come Mocauto.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
5: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
6: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
7: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
6: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
7: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
6: Info su merbag.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
10: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza via Lesi. Sicilia 48.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
13: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 617.
14: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
13: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
14: Questa era un'edizione straordinaria.
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Disco Radio.
18: Bene, questa volta torniamo indietro fino al 1998 per suonare un po' di dance storica, quindi alziamo il volume perché abbiamo scelto la canzone di Nina. Si intitolava I'm So Excited.
19: Rhythmic History.

0: Prospa insieme a Clooney, si intitola Free Your Mind, su Disco Radio nel From Disco to Disco del weekend, dove sentite tutte le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. Si va avanti fino alle 21, ma dove in questa prima parte, che si fermerà alle 10, c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10, con Omar Fantini, con me, sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione e soprattutto con le nostre rubriche. Arrivano i messaggini a casa, voi ci inoltrate l'ultimo che avete ricevuto o l'ultimo che avete inviato, basta che sia un messaggio di testo, li mettiamo in fila, li leggiamo e il risultato è questo. E allora, giro di mazurka per i messaggini a caso di oggi.
1: Non è che magari il nesso era tra il Robilas e il cane?
0: Quando arrivate in Duomo, venite verso il castello, noi parcheggiamo lo scooter alla fermata della metro e da lì andiamo.
1: Le avremmo bisogno entro domattina per fare la richiesta in tempo comune.
0: Ele, butta giù una data per i festeggiamenti.
1: Ma per caso in macchina hai trovato la giacca nera di Gemma, non la troviamo più?
0: Dovrebbe essere quella delle grazie, penso.
1: Sempre impegnati anche nel weekend.
0: Sono tre palle penzolanti.
1: Prova a chiedere tu se è possibile avere la locandina.
0: Sono curiosa. Cosa c'è nel tuo caffè?
1: Ma com'è carina con i particolari indaco! Come il colore del bagno!
0: Ma che bella!
1: Che bella!
0: Volevo un consiglio. Tu eri con lei ieri?
1: Ho appena mandato la mail per la dottoressa.
0: Parto.
1: Lasci lì la macchina? È un'informazione, non ho richiesto di spostarla, eh?
0: Non ricordo l'ultima volta che mi sono lavato.
1: Buongiorno, stamattina sei andato via presto.
0: Con tutti gli sbadigli.
1: Hai spostato la piantina dei limoni prima che muore un'altra volta?
0: Scusa, ho visto adesso che io sappia, non lo sapevo, chiuso.
1: La cosa mi suona un po' strana, aspetta che finisco la riunione e ti chiamo.
0: Entro in Castello Secco con l'auto.
1: È rilassante stare a guardare la pioggia.
0: Non ho idea di quanto possano costare, 30 euro?
1: Non mi cambia le gomme da neve!
0: L'ho mollato sulla porta che mi suonavano senza guardare se entrava.
1: Buongiorno Amis, ti disturbo solo per una piccola info, ma nel tuo bar, se veniamo a pranzo, ci fate la fattura?
0: Però le banane così si schiacciano.
1: Elimina completamente i lieviti, provi 10 giorni e vedi.
0: Più di un'ora di ritardo.
1: Settimana prossima vengo con 2 bottiglie di prosecco e ale!
0: Che mi sembra la cosa migliore, tra l'altro.
2: Belli Svegli. Disco.

0: Morning Show.
1: Ascolto Belli Jay, perché più cretini di voi non ce n'è.

0: c'è Annalisa che abbiamo appena riascoltato su Disco Radio, si intitolava Tropicana, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove stanno già per arrivare le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Un primo weekend con assaggio d'estate su Piemonte e Lombardia grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo si mantiene stabile, asciutto ed assolato tra sabato e domenica e le temperature diurne oltre le medie della stagione sia su Torino sia su Milano saranno prossime ai 30-31 gradi. Un clima caldo di piena estate che ci accompagnerà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Promo.
8: Welcome to the party.
9: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Arrivano anche le prossime quattro da sentire senza interruzioni, Bliss Team dal 93 con People at the Power e poi Favor, il disco di Fisher & Townsend Eye dal 2016, Coldplay e A Handful of Dreams, subito a Locke & Faithless, Club Bizarre.
10: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
4: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
3: I dialetti con Lombardialet.
4: Divertente animazione e intrattenimento.
3: Vieni a festeggiare la Lombardia.
4: Lombardia, qui puoi.
5: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
6: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia, lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
9: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
13: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox.
16: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
17: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
18: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
17: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
18: Info su merbag.it.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
20: Allora mandiamo un po' di saluti a Sonia che ci sta ascoltando da Monguzzo, a Fabio che invece è sintonizzato da Varese, grazie per essere con noi e per averci raggiunto al 393 800 3000, numero a vostra disposizione anche questa mattina. Si ricomincia da Gordo.

0: sono già le 8.
1: Disco Radio.
0: E allora ancora buona giornata anche da parte mia. Sono Fabrizio Sironi, c'è il From Disco to Disco del weekend, quindi le hit più ritmate della città senza interruzioni per tutta la giornata. A proposito, a quest'ora invece è già pronta un'altra delle nostre novità, mentre diamo il benvenuto anche a quelli che si fossero appena sintonizzati. Siete su Disco Radio, sentiamo il nuovo di Calvin Harris e Jazzy, si intitola Satisfy.

Si intitola Satisfy, il nuovo disco di Jazzy e Calvin Harris, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove c'è musica senza interruzioni. Si continua con una canzone che abbiamo suonato molto in queste settimane, il nuovo di BTS, Swim.

0: Era il 2008, c'era anche Katy Perry con I Kissed the Girl sul Disco Radio. E mentre se questa canzone arriva dal 2008, la prossima invece l'abbiamo scelta dal 2000, è uno dei nostri Rhythmic History.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 5.

0: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Sogno una cantina a vista. Vino, amici. Serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
2: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Dolce partire.
7: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
8: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
7: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su denicar.it.
9: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: La sicurezza
12: è Volvo.
11: La tecnologia
12: è Volvo.
11: Il prezzo
12: è perfetto.
13: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Disco Radio.
17: Quanto ci piace poter tornare indietro nel tempo e alzare un po' il volume per sentire la dance storica del nostro Rhythmic History. Questa volta dal 2000 abbiamo scelto gli ATC. Arriva Around the World.
16: Rhythmic History.

0: Ah, che bello il nuovo disco di Madonna e Sabrina Carpenter che si chiama Bring Your Love su Disco Radio. Mentre sta per arrivare il meglio di Belli Svegli, ci siamo concentrati lunedì mattino su Lunedì Cinema. Recitiamo la scena di un famoso film che voi dovete poi indovinare, o meglio, ci dovete scrivere il titolo di quel film con un messaggio di testo al 393 800 3000. Questa volta nella recitazione della scena che vi abbiamo proposto c'è anche la partecipazione straordinaria del nostro Fabrizio Gaias. Allora, direi che possiamo cominciare questa scena che ovviamente porta con sé anche una colonna sonora piuttosto famosa, e la scena è questa qui.
1: Vabbè. Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
2: Mi dia il certificato di nascita.
1: Mi chiamo Joe e ho bisogno della carta d'identità. Ecco le foto.
2: Senta, se lei non mi porta il certificato di nascita, io non posso rilasciarle la carta d'identità. Lei potrebbe essere anche Pinco Pallino, eh?
1: No, no, io non sono Pinco Pallino. Io sono Joe, non lo vedi? Ecco le foto.
2: Guardi, signor Joe, vada allo sportello 2 e si faccia rilasciare il certificato di nascita. Quando torna col certificato di nascita, mi porta anche le fotografie, eh?
1: Ok. Salve, io sono Joe e vorrei il certificato di nascita.
3: Mi favorisca la sua carta d'identità.
1: Ehi, ma mi stai prendendo per il sedere? Io voglio la carta d'identità, ecco le foto.
3: Ma io non posso rilasciarle il certificato di nascita. Deve andare allo sportello numero 16 e farsi rilasciare la sua carta d'identità.
1: Io vengo dallo sportello 16.
3: Senta, se non mi dà la carta d'identità, io non le do il certificato di nascita.
2: Ragazzi! Devo dire che questa volta abbiamo dato il meglio di noi con un attore di fama internazionale.
3: Possiamo licenziare Marco?
2: Secondo me sì.
1: Dopo Fabrizio Bentivoglio, Fabrizio Gaias.
3: Perfetto. Esatto.
4: Belli Svegli. Disco.

ascolto belli svegli perché iniziare la mattina ridendo di meglio non c'è.

0: Chris Brown e Yetri Time, la canzone che abbiamo appena ascoltato su Disco Radio dal 2011, mentre è attivo il nostro numero, il 393-800-3000, che vale anche questa mattina per i vostri messaggi.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Arrivano anche le prossime 4 da sentire senza interruzioni. Ci sono Felicia e My System I See You di General Baser, il 95, e poi Milky e David Guetta con Just The Way You Are. Subito Enrique Iglesias, che sentiamo con Súbeme La Radio.
4: Disco Radio, from disco to disco weekend. Súbeme La Radio.

0: molto belli svegli perché è il cuore sintonizzato, non la radio. Ciao, Luca da San Benigno.
1: Belli svegli.

0: Si intitola proprio My System, il nuovo di Felicia su Disco Radio, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, insieme al meglio di Belli Svegli, il meglio della settimana del morning show di Disco Radio, che vi riproponiamo nel weekend in pillole sia il sabato che la domenica. Beh, ci sono le recensioni del prof Locatelli, che insieme ai suoi recensori si occupa di cinema nel Cineforum Tecnico Scientifico.
1: Partiamo con i nostri tre recensori quotidiani, sì. Partiamo da Federico Salton. Forse non lo sapevate, ma il celebre cantante italiano, dopo il grande successo di Laura non c'è.
0: Come, prego?
1: Laura non c'è.
0: Ah, ecco, adesso sì.
1: Aveva provato a lanciare una sua linea di orologi, che però fu un fallimento e non si è mai capito bene perché. Il nome era Necrologio.
0: Beh.
1: Boh.
0: Beh.
1: Era bellino, eh.
0: Molto bene, molto
1: diciamo
0: bene.
1: Che era un modello particolare perché aveva le ore contate.
0: Certo. Continuiamo con
1: Daniele Bozzetti.
0: Il Bozzetti che
1: famosissimo,
0: ci dice...
1: parla di un famosissimo cantante italiano, ultimamente spesso in disaccordo con i suoi fan. Ah, termina immancabilmente tutti i suoi concerti con risse clamorose. Cioè, sì, ero sfacazzotti. Sarà le mani in faccia.
0: Ecco, in una versione, in una diapositiva dall'ultimo concerto. Prego,
1: chiudiamo con Andrea Galetti.
0: E chiudiamo con il Mastro Galetti, sì? No. Dalla pausa, ecco. C'è da aver paura, sì, molto bene.
1: Questo grande imprenditore italiano ha confessato che le flatulenze della moglie sotto le lenzuola lo fanno ingrifare di brutto. Tra parentesi, segnala Galetti, questo non me lo sono inventato. Quindi fact check, andate a verificare se è vero o no. E comunque è proprio tratto, è un virgolettato di un'intervista, parola di Francesco Amaudori.
0: Vabbè. Vabbè, ci poteva stare.
1: È una curiosità.
0: Ma no, ma certo, noi la diamo così per come ci è arrivata.
2: Belli Svegli. Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
12: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
11: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
12: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
11: Info su merbag.it.
13: Ciao Luca!
14: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
13: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
14: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
13: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
14: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
13: Perfetto, andiamo insieme.
15: Hai sentito?
16: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
17: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
15: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
17: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
15: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
18: Allora, un po' di saluti che questa volta vanno a Tiziana da Cuneo, grazie per essere con noi, così come vanno dei ringraziamenti anche a Maurizio che invece ci ascolta da Aosta per averci raggiunto al 393 800 3000. Subito i Medusa, c'è Don't Wanna Go Home.
19: Disco Radio, from disco to disco weekend.

Sono già le 9. Disco Radio. E allora ancora buongiorno, siete su Disco Radio, c'è l'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Lo diciamo anche a quelli che si fossero appena sintonizzati, grazie per essere con noi anche nel corso di questo sabato mattino. Io sono Fabrizio Sironi e abbiamo già preparato una delle nostre novità da sentire immediatamente. Il disco nuovo di Joy Corry si intitola Divo.

canzone originale di Nomad si chiamava allo stesso modo, e cioè Devotion. La canzone che abbiamo sentito invece era la versione di Joey Corry nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, che continua subito con Ellie Goulding dei ATB. C'è Love Me Like You Do.

0: 12 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Sì, di un po' di tempo fa, ma non abbastanza vecchia per essere uno dei nostri Rhythmic History che sentiremo tra poco dal 98.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora? Hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
16: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: Partono per una passione.

0: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
1: È il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
0: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla tripla XL.
1: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi: K, Lotto, Umbro, Kiap, Covery, Rifle, Brokers, a prezzi super convenienti.
0: Corri subito da Globo, un prezzo così non aspetta nessuno.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Disco Radio.
4: È già pronto un altro dei nostri Rhythmic History, per cui torniamo indietro nel tempo e ascoltiamo il disco che abbiamo scelto dal 1998. Alziamo il volume per Alexia e Gimme

0: Disco nuovo di Serber Rita Ora, che si chiama If It's Not Love, nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend del sabato, dove c'è anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì tra le 7 e le 10 con Omar Fantini. Con me sono Fabrizio Sironi, con Marco che ci dà una mano in redazione, e il lunedì con l'appuntamento dell'oroscopo di Mr. Lee. Interroghiamo gli astri, il cosmo, le stelle, il fato per stabilire il futuro del più meritevole di voi. Questa volta l'oroscopo è andato ad Antonia.
1: Senta, ma piuttosto, veniamo a noi.
0: Chi abbiamo scelto?
1: Fortunata di oggi è Antonia.
0: Antonia, sì.
1: Nata 21/10/1978.
0: Sì.
1: Allora, per Antonia, partiamo da benessere.
0: Il benessere Antonia. Per Antonia, ecco.
1: La bella Antonia.
0: La bella Antonia, sì.
1: Tipo bella Antonio, ma femmina.
0: È il femminile, certo.
1: Cara Antonia.
0: Sì.
1: La tua condizione fisica.
0: Sì.
1: La tua salute la possiamo riassumere così.
0: Sì.
1: E glove, dottore? Sono San Pietro.
0: Beh, proprio alla
1: poteva
0: fine
1: andare meglio.
0: Infatti.
1: Passiamo alla Bolo.
0: E servirà, se ha già visto le porte del paradiso.
1: Ormai.
0: Vabbè, il lavoro per Antonia.
1: Antonia.
0: Sì, sentiamo.
1: Non sai nemmeno tu come si chiama questa cosa che hai, che ti fa sorridere al lavoro anche nei momenti in cui le cose vanno malissimo. Squilibrio mentale, si chiama squilibrio mentale.
0: Certo, certo.
1: Fortunata tu che ce l'hai.
0: E chiudiamo con...
1: Mole.
0: Non ho sentito la giusta vibrazione.
1: Molle.
0: Ora ci siamo, c'è la vibe per Antonia che scoprirà dell'amore cosa?
1: Calantonia.
0: Sì.
1: Calantonia.
0: Sì.
1: E la vita mi sa che ti ha fly inteso come sempre.
0: Ah sì?
1: Diamante! È la diamante! Non un demente per sempre!
0: No.
1: Porca miseria!
2: Belli svegli! Disco Radio.

0: Baila conmigo. Il disco era quello di Jennifer Lopez, era il 2019 nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend. Arrivano subito anche le previsioni del tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Un primo weekend con assaggio d'estate su Piemonte e Lombardia grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio. Il tempo si mantiene stabile, asciutto ed assolato tra sabato e domenica e le temperature diurne oltre le medie della stagione sia su Torino sia su Milano saranno prossime ai 30-31 gradi. Un clima caldo di piena estate che ci accompagnerà anche nell'avvio della nuova settimana. Per saperne di più vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Alziamo i riflettori sul sociale.
5: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
6: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
4: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
7: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
8: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
7: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
8: E la qualità anche.
7: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
8: Sempre? Sempre, sempre.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook.

0: e anche social.
1: Ancora 4 senza interruzioni, arrivano i Superman Lovers dal 2001 con Starlight, Ossessione di Samurai J, e poi TMF molto sugo e CC Rogers con Stay, ma anche la canzone di Offenbach e Sofiane Pamor e Cynical.

0: Mamma che canzone, Superman Lovers dal 2001. Abbiamo risentito anche Starlight nell'appuntamento con il From Disco to Disco del weekend, dove arriva anche il meglio di Belli Svegli, il morning show di Disco Radio, che potete riascoltare in pillole, un condensato durante il weekend, sia il sabato che la domenica. E allora il turno di Spam, il nostro poeta istantaneo, che non realizza più rime baciate per voi, ma addirittura canzoni istantanee, che questa volta vanno ad Alessia.
1: Allora Melania, il messaggio è per tua figlia, giusto Alessia?
2: Sì, sì, che sa oggi tutto è a scuola, lei. Però poi...
1: Quanti anni ha Alessia?
2: Alessia ne ha 13, pensa di averne 27.
0: Ne ha 13 e penso sì. di averne 20.
1: Ne so qualcosa, sì, perché ne ho una di 16 che ne ha 42, quindi sì.
0: Vabbè,
2: è vero.
0: La proporzione, la proporzione è la stessa praticamente.
2: Sì, più allora, o meno, sì.
0: Diamo il benvenuto anche al nostro spam, poeta istantaneo.
3: Eccomi, buongiorno. Anche il compositore istantaneo a questo punto.
0: Sì, sì. E tra l'altro indesiderato, perché appunto indesiderato, spam di solito, certo, poi di solito finisce
3: finiscono lì,
0: lì
3: ma generano delle canzoni spero divertenti, Melania.
0: Ok, ne possiamo già sentire una allora?
3: Allora, sì.
1: Allora, il messaggio era Melania per mia figlia Alessia, sa tutto lei.
0: E vediamo che cosa ha prodotto per te, Melania, e soprattutto per Alessia, il nostro spam. Il titolo è...
3: Alessia Treccani.
1: Certo.

0: Un'altra strofa da sentire?
1: Oh. No, penso sia la fine della canzone.
0: Ah, finisce qui, finisce qui. Beh, non era affatto male comunque, ragazzi.
2: No, no, bellissima, adesso la faccio più intercalare, guarda.
0: Alessia Treccani, molto bene. Sì. Tra l'altro Alessia ci hai detto che è a scuola, per cui non avrà certamente sentito, però c'è il podcast.
3: No, beh, tra l'altro è a scuola a correggere i professori.
0: Esatto.
2: Sì, bravo, sì. Ma lo fa.
3: Non si scrive così.
4: Belli svegli. Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Per grandi mezzi. Ci vogliono grandi affari.
12: Come i Van & Truck Deals di Merbag. Dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
11: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza. E tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
12: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag. Concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
11: Info su merbag.it.
13: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
14: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
13: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
14: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
13: Usauto Center Gfilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gfilla.com.
15: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
16: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
15: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
16: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Key-Up, Covery, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
15: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
19: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
0: Allora, un po' di saluti, questa volta da mandare a Giovanni che ci ascolta da Como, ma anche a Francesco che invece è sintonizzato da Biella e che lavora in questo sabato mattino, ma d'altra parte succede a molti. Abbiamo già preparato anche Afrojack, Sia e David Guetta, c'è Awake Tonight.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Si chiamava Cake by the Ocean ed era la canzone di DNC per chiudere la prima parte del nostro From Disco to Disco del weekend. Non temete, non vi lasciamo da soli, anzi è già pronta Valentina per il resto della mattinata. Se volete, noi sono Fabrizio Sironi, ci sentiamo domattina a partire dalle 7.
1: Disco Radio,
2: From Disco to Disco Weekend.
3: Eccoci Fabri, le 10, un minuto.
1: Disco Radio.
3: Buongiorno e benvenuti su Disco Radio, a quelli che la radio l'hanno accesa da questa mattina presto e quindi hanno sentito il Fabri accompagnarvi fino a qui, fino alle 10, da ora fino alle 2 del pomeriggio. Invece siamo insieme, buon sabato 23 di maggio che si fa là fuori, ovviamente avete tutti i modi per raccontarcelo, come ad esempio il nostro numero 393 800 3000, messaggini, WhatsApp,

Heat, si chiama così il nuovo che ci fa riascoltare la voce di Ed Sheeran insieme ai suoni di Martin Garrix. 10 e 4 minuti, così si apre la nostra prima ora insieme delle 4 che condividiamo sempre nel fine settimana. A questo punto buon sabato, buon weekend a quelli che già se lo godono da questa mattina presto, a quelli che magari con un po' di fatica si svegliano, visto che magari ci sta, avete tirato tardi ieri sera. Io sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio, a quelli che in questo istante magari si stanno godendo la meritata colazione, quella fatta con calma, con il cappuccino, la brioche, magari al bar, magari no, perché puoi fartela pure a casa, no? E quindi diventa tutto in relax e ci sta nel fine settimana. 393 800 3000, adesso la musica, cioè Dime to Me.

0: Next American Boy su Disco Radio, 10 e 13 minuti nel nostro appuntamento col From Disco to Disco Weekend. Tra poco anche un disco dello storico dal 92. Adesso una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo e Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Shangan in esclusiva a Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo, nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
7: Fermo, hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: Oh, raga! Ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
13: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
12: Oh, guarda che sono geloso.
13: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
12: Pane e Trita, mangia che devi crescere!
14: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
15: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi!
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.

0: per tutta la famiglia.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
2: Disco Radio. Come ogni ora facciamo un salto indietro nel tempo, torna alla storia del ritmo su Disco Radio. Abbiamo già scelto l'anno, sicuramente la canterete a squarciagola 1992, ci sono gli 883.
3: Rhythmic History.

0: 10:34 su Disco Radio, dentro nell'appuntamento seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Come sempre con me la musica senza interruzione, che ritorna tra pochissimo con le nostre quattro messe in fila per voi, e tra poco parliamo anche della super serata del Super Disco Radio Party di questa notte.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da un euro. Are you
3: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Non prendete impegni per questa notte, perché torna il Disco Radio Party. Tra pochissimo vi diamo tutte le informazioni per essere dei nostri. Adesso invece quattro senza interruzione sono già lì pronte per voi. Ripartiamo, Black Eyed Peas, Shakira.
4: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Prima di arrivare alle 11, una decina di minuti, voglio ricordarvi assolutamente l'appuntamento imperdibile di questa notte, perché torna il Disco Radio Party e torna all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. Il Disco Radio Party sarà in console, come sempre, con i nostri due super DJ, Matteo Epis e Edo Munari. Poi ci saremo ovviamente, come sempre, io e Don Cash, per una serata speciale, particolare. Ci divertiremo, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location davvero esclusiva, non ve la potete perdere. Quindi l'appuntamento è a questa notte, il Disco Radio Party, Aria Club di Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non dovete assolutamente farvelo raccontare, ma viverlo. Quindi vi aspettiamo tutti quanti questa notte a ballare con noi sotto la console all'Aria Club. Adesso invece vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano, dove c'è un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo a 169 euro al mese con furto incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99, TAEG 5,97. Un'occasione così non resta a lungo, è solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi e orari su il loro sito autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ma

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 6,45, TAEG 7,41. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
9: Con Denicar, dolce partire.
10: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
9: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
10: Opel Corsa Yes 100 cavalli da 14.990.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990.
10: Fiat Pandina da 12.490.
9: Alfa Romeo Junior da 26.990.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Denicar.it.
11: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
13: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
15: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
16: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
17: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
18: Ancora una manciata di minuti prima di chiudere la nostra prima ora insieme. Buon sabato, buona mattinata, benvenuti su Disco Radio, a quelli che si stanno godendo il weekend, il relax. Dove siete? 393 800 3000. Adesso

0: Era l'ultimo disco che suoniamo per questa prima ora insieme nel nostro sabato mattina con il From Disco to Disco Weekend. Anche Anima con la sua Beautiful. 393-800-3000, il nostro numero per raccontarci come siete messi in questo sabato mattina. Le 11 precise.
1: Disco.
0: Ci sono 4 ore da condividere come sempre dentro nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend, quello che ci porterà fino alle 2 del pomeriggio, per cui abbiamo ancora un sacco di tempo da condividere. La musica non manca, il nuovo di Robin Schulz.
2: Non

Schulz che apre la nostra seconda ora insieme, 11:03, sabato mattina appena iniziato, appuntamento ovviamente con la musica, ma appuntamento anche con le cose che state facendo voi là fuori, perché oggi è una giornata meravigliosa qui su Milano, d'altra parte come ieri, questo fine settimana praticamente danno delle temperature che sfiorano quelle dell'estate, in poche parole, dai, c'è anche la possibilità di farsi un giro fuori porta per alcuni, quelli che decideranno di andare al lago, che so, al mare, montagna, bello, bello, bello, godiamoci queste ore di relax, la musica a far da sottofondo, abbiamo scelto la prossima, Sean Paul, c'è Get Busy.

0: ci muoviamo in questa mattinata insieme. Samba do Brasil, Bellini su Disco Radio, mentre tra poco si torna indietro nel tempo, perché lo sapete, no? Ogni ora torna un disco dance storico, quindi tra pochissimo troviamo i vostri ricordi. Adesso, se stai pensando di cambiare auto, ho io la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da Errati Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e i chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma la promo, attenzione, perché dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o prendere un appuntamento vai su rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
4: Esatto!
2: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
6: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
7: Allora, hai deciso davvero?
6: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
7: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
6: Convenienza, consulenza e vicinanza.
8: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
9: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
10: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi. Suzuki.
16: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
17: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Accendi la passione per il barbecue.
4: Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
18: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it. Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
19: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
18: Oh, guarda che sono geloso.
19: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
18: Pane Trita, mangia che devi crescere.
20: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Disco Radio. L'appuntamento con la dance storica, 60 minuti di musica, extended version ogni sera dalle 21 con Alessio Loisi. Adesso un disco ce lo prendiamo dal passato, come sempre, 1997, Regina.

0: Disco Radio alle 11:33 minuti. Parliamo di viaggi, parliamo di voli, parliamo di ritardi. Quanto spesso capita, no, di arrivare in ritardo all'aeroporto, tutti trafelati, e a volte di perdere il volo. Vi è mai successo? Ne parliamo tra un attimo, state lì.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
4: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
3: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
4: E la qualità anche.
3: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
4: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
0: Ah, che bello viaggiare, questo lo sappiamo, ma spesso arriviamo in aeroporto, in stazione, tutti trafelati. A volte in ritardo e a volte perdiamo o il volo o il treno. Vi è mai successo? Ne parliamo

0: può capitare di perdere un volo, no? Devo dire, sì, può capitare, meglio se non capita, perché poi ti rovini tutta la vacanza, questo va detto. Qualcuno ha pensato di cercare di capire qual è l'aeroporto per numero di voli persi, quindi il primo al mondo. È venuto fuori che l'aeroporto di Ibiza è proprio il primo al mondo per numero di voli persi, ma onestamente, detto così, nessuno sembra sorpreso, no? Perché la fotografia è questa qua. Immagina, prenoti un volo super economico, perché funziona sempre così, 6,45, pensando ovviamente di essere super organizzato. Poi arriva di Ibiza, una cena veloce, due drink, un locale, solo per un'oretta, dai, non ci fermiamo tanto, arriva l'alba. Il problema è che sull'isola il concetto di ultima serata tranquilla semplicemente non esiste, e così c'è chi arriva in aeroporto direttamente dall'after, chi dorme al gate, chi scopre di aver perso il volo quando vede l'aereo decollare dal finestrino del bar. Succede. A Ibiza il tempo funziona diversamente e spesso anche il ritorno a casa. Quindi, su tutti, a Ibiza si perdono un sacco di voli, è proprio primo al mondo. Vi è mai capitato di perdere un volo? Oppure qual è la cosa più folle che avete visto succedere prima di un volo post serata? Magari è successo anche a voi. Dai, 393-800-3000, vi aspetta la radio. Parliamo di auto, perché da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid High-Tech. 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAEG 1,31. Sì, avete capito bene. 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domani, eh? Info, sedi e orari su renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai sentito?
3: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
4: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
2: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
4: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
2: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Dolce partire.
9: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
10: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
9: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
10: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
9: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
10: Info su denicar.it.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Shop like a Fox.
12: La sicurezza
13: è Volvo.
12: La tecnologia
13: è Volvo.
12: Il prezzo
13: è perfetto.
14: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
16: Ciao Luca!
17: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
16: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
17: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
16: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
17: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
16: Perfetto, andiamo insieme.
18: Accompagniamo con la nostra musica in questo sabato mattina che stiamo per concludere insieme, una manciata di minuti a mezzogiorno, e poi entriamo ufficialmente nel nostro pomeriggio del weekend. Adesso Gordo, c'è Loco Loco.

0: alla fine 50 Cent in Da Club, l'ultima che abbiamo scelto per la nostra mattinata insieme. È già pomeriggio, ragazzi, mezzogiorno preciso.
1: Disco Radio.
0: Per me la giornata si divide così. Lo so che per molti sarà presto per parlare di pomeriggio, ma dalle 12 in poi entriamo nella seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Per quel che riguarda il pomeriggio, musica da mettere dentro tra le cose che state facendo, fateci sapere dove siete, dove vi accompagniamo al 393 800 3000. Subito la novità, già pronti a ripartire, Calvin Harris.

minuti sull'orologio, prendetevi un po' di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it, sezione dedicata al Music Club. Entrate lì, il laboratorio di musica della radio, votando la musica che vi piace di più. Ogni settimana, con un po' di fortuna, vi portate a casa i nostri premi, i nostri gadget. Adesso, Bebe Rexha. I can't get no sleep.

0: Abbiamo scelto Replay su Disco Radio alle 12:12. Noi ci siamo, vi accompagniamo come sempre con la nostra musica, tra poco anche con un disco dance storico direttamente dal 96. Adesso, stai per caso pensando di cambiare auto? Beh, ho io la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dai migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo, attenzione, perché dura solamente 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai su rtauto.com o chiama il loro numero 331 10 96 466.
1: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio, il Disco Radio Party all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
6: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
7: Ambu, mi piaci tu.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porte aperte sabato e domenica.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
14: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
20: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
21: Con Denicar, dolce partire.
22: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con
0: un super offerta finanziaria, anche senza usato.
21: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
0: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
21: Citroen C3 Aircross da 15.990.
0: Fiat Pandina da 12.490.
21: Alfa Romeo Junior da 26.990.
0: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
22: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1.000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
23: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
24: Disco Radio. Vi ricordo l'appuntamento con l'Extend Version del Rhythmic History ogni sera a partire dalle 21 su Disco Radio con Alessio Loisi. Adesso un disco dance storico, lo prendiamo dal 96. Farget, cioè Mayday, Mayday.
25: Rhythmic History.

0: morbidi nel nostro pomeriggio su Disco Radio alle 12.33 passa anche So Easy to Fall in Love e tra pochissimo ce ne sono quattro senza interruzione.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con i Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per i Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Bring it
3: back. Che fate tutti i pomeriggi? Da lunedì a venerdì, dalle 16 alle 19, avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio, dalle 4 alle 7.

0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love, si chiama così, quella che suoniamo alle 12:46 minuti concludendo il giro del From Disco to Disco anche nel weekend. È fine settimana bello questo, ragazzi, perché questa notte torna il Disco Radio Party e quindi tutti all'Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. Il Disco Radio Party sarà lì con voi in console con i nostri due super DJ Matteo Epis ed Edu Munari, insieme a me Valentina Guidi e Don Cash. Saremo con la squadra al completo insieme alle hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva, per cui questa notte Disco Radio Party è all'Aria Club di Milano, ci divertiremo un sacco, è una serata super bella, quindi il clima fuori praticamente è quasi estivo, possiamo iniziare, dai, possiamo dirlo, sì, ad inaugurare l'estate. Questa è proprio la serata giusta, non potete non esserci, per cui vi aspettiamo tutti quanti nel club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fatevelo raccontare, mi raccomando, vi aspettiamo tutti lì per ballare sotto la console questa sera, Aria Club Milano. Adesso parliamo di auto. Da 35 anni Clio accompagna la tua storia. Oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, TAG 1,31. Sì, sì, hai capito bene. 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domani, quindi info, sedi orari sul loro sito renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Epi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
4: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
5: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
11: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox.
14: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
15: Ci siamo ancora una decina di minuti prima di toccare le 13 del nostro sabato pomeriggio insieme. Benvenuti a quelli che la radio l'accendono adesso. C'è il From Disco to Disco Weekend. Siete con me. Sono Valentina Guidi, adesso Mick, cioè Fabulous.
16: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

Pitbull Fireball. Questa è l'ultima che abbiamo scelto per questa terza ora insieme. Ce n'è un'altra da condividere alle 13. Precisissimi, ancora 60 minuti insieme su Disco Radio, ovviamente con voi i nostri ascoltatori. Messaggi, se avete voglia di raccontarci che state facendo in questo fine settimana, ovviamente con la nostra musica di sottofondo. 393 800 3000, messaggi, whatsappini, ancora meglio una nota audio così sentiamo la vostra voce. Adesso il nuovo di Joel Corey.

Il nuovo di Joel Corry, la novità che come sempre apre una nuova ora insieme, 13 e un minuto, si chiama Devotion, come sempre la musica da votare sul nostro sito discoradio.it. Per portarvi a casa i nostri premi, i nostri gadget, provateci magari in questo fine settimana che avete un pochettino più di tempo. Facilissimo farlo, basta andare sul nostro sito, entrare nella sezione dedicata al Music Club e così, votando la musica che vi piace di più, potete portarvi a casa la nostra Disco Radio Bag con dentro tutti i nostri gadget. La musica invece vi fa compagnia in questo sabato, dentro nel nostro pomeriggio insieme. Abbiamo scelto la sua voce, DJ Antoine, London.

0: ve lo dico, dai, l'anno 1992, che cosa facevate proprio in quel periodo lì? Adesso invece, se stai pensando di cambiare auto, ho io la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma attenzione, perché la promo dura solamente 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai su rtauto.com oppure chiama il loro numero 331 10 96 46 6.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Amu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
6: Amu, mi piaci tu.
7: La sicurezza
8: è Volvo.
7: La tecnologia
8: è Volvo.
7: Il prezzo
8: è perfetto.
9: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
15: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivo. Suzuki.
16: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
17: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
18: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
19: Dolce partire.
20: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
21: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
20: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
21: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
20: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
21: Info su denicar.it.
22: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
24: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
25: Wow!
24: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
26: Bello il panafetio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
8: Disco Radio. Si torna indietro nel tempo, lo facciamo ogni ora, un disco dance storico per gli amanti della dance che ha fatto la storia del ritmo. E allora vi abbiamo chiesto di pensare al 1992, Because the Night.

0: alla fine anche The Weeknd, Take My Breath, su Disco Radio, 13 e 33 minuti, ancora una mezz'oretta insieme, tra pochissimo 4 senza interruzione, non muovetevi.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
0: Oh.
6: Y'all ready for this?
0: Abbiamo ancora una mezz'oretta da condividere in questo pomeriggio praticamente appena iniziato. Si sta per concludere la seconda parte del From Disco to Disco Weekend. Non prima però di ascoltarne quattro senza interruzione. Abbiamo scelto Tiesto, cioè Beautiful Places.

0: prima vi porto da Autorigol di Volkswagen Milano. C'è un'offerta mai vista prima: nuovo T-Roc può essere tuo da 169 euro al mese con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99, TAG 5,97. Un'occasione così non resta lungo, solo a maggio da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti la tua nuova auto entro fine giugno, per te ci sono 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Scopri sedi orari su autorigoldi.it.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Shop like a Fox.
10: Hai sentito?
11: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
12: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
10: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
12: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
10: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
13: Una decina di minuti prima delle 2 del pomeriggio, benvenuti su Disco Radio a quelli che la radio in questo momento la stanno accendendo. Tra pochissimo inizia la terza parte del From Disco to Disco Weekend, siete con Robby Mistretta, prima però Bob Sinclair, c'è cioè I Can't Wait.
14: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: voi non avete neanche idea come abbiamo trasformato lo studio di Disco Radio, perché qui siamo tutte e due molto up e sulle note di San Salvador. Ci siamo fatti un balletto, dillo Robby.
1: Sì, sì, sì. Abbiamo messo anche la sabbia finta in terra giusto per sentirci al mare.
0: Per sentirci acclimatati, mamma mare, che cosa hai detto? Con
1: detto
0: questo
1: mare.
0: Tempo, guarda, con questo tempo viene voglia di essere, di fare così.
1: E?
0: Schioccare
1: ed essere,
0: le
1: al mare.
0: Dita, essere al mare.
1: Essere a San Salvador. San Salvador cos'è?
0: De Bahia, credo. Ragazzi, questa notte vi aspettiamo all'Aria Club. Mi raccomando, ci sarà il Disco Radio Party. Matteo Eppi, Sedo Munari, Don Cash, ci sarò anch'io. Finito, Robby, ciao.
1: Come Robby, ciao? Manda, che dobbiamo dire all'orario, le 2:01.
2: Disco Radio.
1: Se no non inizio, se non diciamo l'orario qua non
0: ragione.
1: Si inizia dalle 2 alle 6. Pronti per la terza parte del From Disco to Disco Weekend. Mentre ci scaldiamo per questa sera a questo punto.
0: Assolutamente sì, mi raccomando, non fatevelo raccontare. Vi vogliamo vedere tutti quanti là a ballare sotto la console.
1: Vivetelo,
0: sarà una
1: amici.
0: Notte bellissima. Io
1: che la
0: vale
1: in forma, ve lo dico, stasera
0: pam,
1: scintille
0: pam. Ciao Robby.
1: Effetti speciali, ciao, c'è Martin Garrix.

Ho iniziato ufficialmente la terza parte del From Disco to Disco Weekend, molto molto calda, oserei dire quasi estiva, eh. Io in macchina oggi 31 gradi appena sono entrato nella City, qui a Milano, non so là fuori se faccia caldo così anche nelle vostre città, nei vostri paesi. Cosa facciamo? Un primo giro cruscotti e temperature, dai, se avete voglia 393 800 3000.

0: Robbie Williams. Ma fa caldo anche da te? No, perché qua fa molto molto caldo, cari amici di Disco Radio. Abbiamo detto Milano 31 gradi, ma anche a Como, eh. Roberta dice 29 e mezzo, sudo a stare ferma. A Savona 26 gradi.
1: Ciao Robby. Ciao. Allora, in casa mia segna 26 gradi e mezzo con tutte le finestre aperte.
0: Bello caldino in casa.
1: Di cui in camera da letto 22 gradi, che è più fresca.
0: E nelle altre stanze com'è?
1: E
0: com'è?
1: Poi
0: com'è?
1: Non lo so, perché nelle altre stanze comunque sia non ho termostato. Okay. Però niente, fa caldo, sto facendo le pulizie e sto sudando come un cavallo.
0: Eccola là. Si
1: ciao,
0: suda.
1: Posso salutare mio marito che vi sta ascoltando. Sta andando a fare la spesa in macchina al caldo.
0: Come al caldo. Ciao. Avrà l'aria condizionata accesa tuo marito, fidati di me, che adesso va al centro commerciale.
2: Ciao ragazza,
0: apposta. Ciao.
2: Magnago Varese, 29 gradi ora. Ma che schifo. Iniziano a puzzare le ascelle di tutti.
0: Ma no,
2: ciao,
0: dai.
2: Belli.
0: Con questa immagine allora facciamo una cosa, vi do appuntamento a tra pochissimissimissimissimo Rhythmic History. Andiamo nel 99. Subito invece, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da Erretti Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già pronti in promozione. Ma la promo dura solo 7 giorni. Erretti Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai sul sito erretti-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai? La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porti aperte sabato e domenica.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Ciao Luca!
18: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
17: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
18: Vai da Stellantis in Diu Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
17: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Diu Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
17: Perfetto! Andiamo insieme!
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
19: Oh, raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
20: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
19: Oh, guarda che sono geloso.
20: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
19: Pane Trita, mangia che devi crescere.
21: Mocca Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità, vieni a scoprire l'incontro. Inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
22: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
23: Disco Radio.
0: Con questo caldo servirebbe un bel disco rinfrescante, uno di quelli che ti fa sentire su una spiaggia, e invece no, Rhythmic History carico, anzi carichissimo, dal 99 tornano gli Zombie Nation. Disco Radio.

0: mondo. Don't wanna go home. E voi invece? Siete a casa? Siete fuori? No, lo so, perché dei vostri messaggi al 3938103000 sto percependo che là fuori c'è caldo, è molto caldo, me lo state raccontando. Ciao.
1: Da Novara 31.
0: Novara 31 gradi, molto caldi. Quelli che secondo me non vogliono andare a casa oggi sono Fabio e Sonia. Mandano una bella foto, da Sarzana. Sono in spiaggia, 28 gradi, e questo può fare invidia a tanti, a quelli che sono magari in città con un caldo pazzesco. Ecco, loro spaparanzati in spiaggia, beati.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
5: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
4: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da duetti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
5: E la qualità anche.
4: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
5: Sempre sempre.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Promo.
8: Welcome to the party.
9: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Abbiamo scoperto che c'è già chi è in spiaggia, magari più fortunati che vivono vicino al mare. Per tutti gli altri, che si fa in questo weekend? Lo sapete già? Siete già organizzati o siete ancora indecisi? Ecco, se siete tra questi, tra poco qualche bel evento da suggerirvi. Subito, Don Omar.
7: Disco Radio. From disco to disco weekend.

0: con Disco to Disco Weekend. Sapete che viviamo insieme il sabato e la domenica, in particolar modo dalle 14 alle 18, anche con i vostri messaggi. Che si fa di bello là fuori oggi?
1: Ciao Roby, Paolo Savona.
0: Ciao Valone.
1: Io invece sono a casa con una contrattura al piede sinistro.
0: Ma no, dai, ho detto di
1: e
0: bello.
1: E ho visto la bellissima giornata di sole e non posso andare al mare.
0: Ma che nervoso.
1: Vabbè, comunque sta di fatto che mi tieni compagnia a te oggi. Ciao Paolo Savona.
0: Ciao Paolone, grazie, ma bella consolazione, vorrei dire, insomma. C'è il mare, sei vicino a, diciamo, c'è questo sole, sei vicino al mare, invece ti consoli come. Vabbè, però io ti accompagno con tanta gioia fino alle 18. Intanto si parla anche di eventi, cose belle da fare tra oggi e domani. Partiamo da questa sera, amici. L'avete già sentito con la nostra Vale, ve lo ricordo, il nostro disco radio party all'Aria Club questa sera, l'estivo più ballato di Milano, con Matteo Epis e Domunari, la nostra Valle Guidi, Don Cash, tutte le hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, in questa location stupenda, esclusiva, nel cuore di San Siro all'Ippodromo. Insomma, non fartelo raccontare. Questa sera disco radio party all'Aria Club di Milano. Invece, tra oggi e domani a Novara torna la 13esima edizione di Expo Rice, riso e gorgonzola. E qua già si gode solo a dirlo. Cuore dell'iniziativa sarà il mercato del riso, allestito all'interno del salone della borsa. Ci saranno momenti di approfondimento, show cooking, grandi ospiti, tra i tanti c'è anche Luca Pappagallo, culture a territorio, insomma tante belle cose. Invece Soresina, piazza Garibaldi, c'è la Rattuia, che è il mercatino del riuso, che puoi trovare solo a Soresina, anche lì tra oggi e domani. Insomma, tante cose belle da fare, insomma un po' ve le abbiamo suggerite noi. Se invece avete qualcosa di bello che vi sta particolarmente a cuore, che volete raccontare e invitare soprattutto gli amici di Disco Radio a vivere, messaggino 3938103000. Che si fa? Che proponete oggi? Intanto, da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri nuova Renault Clio Full Hybrid, e-tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero e TAG 1,31. Sì, hai capito bene. 239 euro al mese con anticipo 6.950 euro, salvo approvazione Financial Service. Renord ti aspetta anche domani. Tutte info e le sedi sul sito renord.com.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
3: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
5: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
8: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
9: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 6,45, TAG 7,41. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
14: Weekend bruttino per Raffa da Biella. Dice: ho bloccato il telefono. Quindi questo vuol dire che hai già messo tre volte il PIN, te lo sei scordata, adesso ti serve il PUC. Ma il PUC dov'è? Nessuno trova mai il codice PUC quando serve. Ti mando un abbraccio.

0: Night su Disco Radio. Questa sera ricordiamo Disco Radio Party Aria Club qui a Milano. Ma avete qualcosa di bello da suggerire?
1: Amici di Disco Radio, venite tutti a Parma in Piazza Gaia, quasi nel centro storico di Parma, per almeno 2 giorni di divertimento con mercatini, scuole di ballo, birra artigianale, street food. Poi? E chi più ne ha più ne metta. Ricordatevi così. Parma, 23-24 maggio 2026, Piazza Gaia.
0: Capito.
1: Ciao D'Antonio.
0: Ciao Antonio, intanto le 3 precise. Grazie al nostro Antonio, anche poeta, ogni tanto lo ringraziamo tanto. E questi sono i vostri messaggi, lo sapete, condividiamo eventi ma anche tanto altro. Questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend, andiamo avanti fino alle 18, tanta bella musica, intanto ce la raccontiamo. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta, se volete continuare a raccontarci i vostri weekend, quello che fate, quello che farete, liberi di farlo. Dicevamo, vi accompagniamo con le hit, le più belle ma anche quelle nuove. Questa è quella di Roby Schulz.

Better Times. Robin Schulz non ne sbaglia una, da un sacco di anni a questa parte. Questa era la novità di Disco Radio per aprire la seconda delle quattro ore che passiamo insieme in questo sabato pomeriggio. Ciao a tutti, io sono Roby Mistretta. Nella prima ora abbiamo scoperto che fa caldo, vabbè, quello lo sapevamo già, però le temperature in giro, quella per il nord Italia, molto molto caldo, temperature che però ci consentono di uscire e di vivere un bel weekend insieme. Tra pochissimo parliamo di... no dai, non spoileriamo, prima la musica, ci sono loro, Alesso, Nico

0: cambiano, ci sono delle innovazioni pazzesche. Io non oso immaginare il futuro tra qualche anno come sarà, perché sta cambiando veramente tutto alla velocità della luce, anche l'informazione per i giovani. Tra pochissimo parliamo di questo e quindi niente, mondo in rivoluzione. Ma per compensare, dai, facciamo anche una cosa. Tra pochissimo Rhythmic History, torniamo nel passato quando tutto era probabilmente più tranquillo, andremo nel 1995. Intanto, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e su chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sarronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai sul sito rt-auto.com oppure chiama il 331-109-6466.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tigullio. È rustico e si sente.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
7: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
8: Porte aperte sabato e domenica.
9: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
10: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
11: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
12: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
11: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
13: Autorigol di...
14: A Milano dal 1906.
15: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Ciao Luca!
18: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
17: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
18: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
17: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
18: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercati in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
17: Perfetto, andiamo insieme.
19: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
20: Con con Denicar. Dolce partire.
21: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria. Anche senza usato.
20: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
21: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
20: Citroen C3 Aircross da 15.990.
21: Fiat Pandina da 12.490.
20: Alfa Romeo Junior da 26.990.
21: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
20: Denicar.it.
22: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Disco Radio.
0: Con questo caldo là fuori sicuramente c'è chi ha alzato la maglietta, chi l'ha tolta e mostra tutti l'ombelico del mondo. Avete già capito, torniamo nel 1995, c'è Giovanotti.
25: Rhythmic History.

0: nella quale insomma hai pochi pensieri, tutta la vita davanti, e te la godi anche alla grande. A proposito, tra pochissimo parleremo dei giovani, ma si informano ancora sti giovincelli?
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: 22.
1: Tra le grandi domande dell'universo c'è anche: ma i giovani si informano ancora? E se sì, come? Dai, tra poco lo scopriamo. Ma voi là fuori, quando volete informarvi, cosa fate? Ancora il caro e vecchio giornale cartaceo, telegiornale, social, o come vi informate voi?

0: te la complichi.
1: Perché te la complichi? Te la complichi, è facile. Comunque riflettevo sul fatto che nel 2001 questo gruppo si chiamava gli SMS. Cioè dovessero crearsi adesso cosa, WhatsApp, WhatsAppini, DM, messaggi, direct. Perché il mondo cambia e cambiano anche tantissime cose, soprattutto nel mondo dei più giovani, che sono magari quelli più attenti e pronti a una rivoluzione, un cambiamento. Si parla anche di cambi, svolte nei modi dell'informazione, nel mondo dell'informazione, anche nel modo di informarsi. Perché mentre una volta, insomma parecchi anni fa, si andavano prima sui giornali, poi tramite i telegiornali, telegiornali che oggi sono un po' in calo, anche perché ormai hanno delle notizie ripetitive, posso permettermi, tutti i giorni lo accendi, sembra quasi sempre lo stesso telegiornale, quei tre argomenti e basta, chiuso lì. Quindi i giovani cercano altri modi per informarci. Certo, questi media tradizionali reggono in minima parte tra i più giovani, ma credo anche tra quelli un po' più adulti, perché veramente accendo la sera al telegiornale e ancora stesse notizie. Vabbè, sarà successo anche altro nel mondo, affrontate altri argomenti. Ma allora cosa fanno? Dove si informano? Vabbè, sui social, lì ci sono ormai anche le più grandi testate, quindi ovvio che tantissime persone, anche un po' per comodità, un po' per rapidità, aprono i social network. Ma i giovani non è che vanno a cercare le informazioni, no, proprio gli capitano sotto mano, cioè sono un po' sfiduciati dal mondo dell'informazione, così dicono, non ci appartiene. Quindi sì, apriamo i social network, però guardiamo le notizie solo se ci capitano, non è che le cerchiamo. Magari noi un po' più grandi andiamo anche a cercarle, cosa ne so, sui social, sai, vedi il titolo, un piccolo trafiletto, un piccolo articolo senza aprirlo, e poi ti informi qua e là un po' a spizzichi e bocconi, perché credo che ormai la maggior parte di noi faccia un po', abbia un po' questo modus operandi, un po' questo modo di informarsi, un po' a spizzichi e bocconi. Non so se voi là fuori siete ancora tra quelli tradizionali che la mattina si alza, benedicola, compra il giornale, oppure sta lì la prima cosa, guarda il telegiornale, o fate dell'altro. Se volete raccontarci il vostro modo di informarvi, 3938103000. Intanto andiamo da Autorigoldi Volkswagen Milano, un'offerta mai vista prima. Nuova T-Roc può essere tua a 169 euro al mese, con furto, incendio e manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAEG 499, TAEG TAN 499, TAEG 597. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, per te 500 euro di sconto extra su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906, sedi orari sul sito autorigoldi.it.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Hai sentito?
4: A grande richiesta, torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G-Villa questo mese.
5: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali.
3: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
5: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
3: Usauto Center G-Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
8: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
9: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
10: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
13: Il mondo dell'informazione è cambiato e probabilmente anche la sensibilità, perché ormai se vedi il telegiornale, magari quello delle 8 la sera, a volte ci sono delle immagini talmente crude che è difficile farle vedere anche davanti ai bambini. Allora dove ti informi? Anch'io come sui giovani, come i giovani sui social.
14: From disco to disco weekend. I can't.

0: per accompagnarvi nella terza parte. Ci sono io, ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Lei era Rihanna che ci ha portati dritti dritti alle 4 del pomeriggio.
1: Disco Radio.
0: E avanti così fino alle 18 parlando di tante cose. Abbiamo appena scoperto che i giovani ormai si informano tramite i social. Però dai, diciamo, una riflessione sincera è quella che secondo me ormai tanti di noi si informano tramite i social. Poi ci sono tantissimi modi di farlo. Dicevamo, i giovani ci inciampano magari in un'informazione. Noi andiamo a cercarla perché dicevamo, magari sei dei bambini, guardi il telegiornale, ormai è talmente crudo che dici, guarda, non lo spengo, e se voglio approfondire qualcosa lo faccio dopo da solo col mio telefono. Adesso c'è Calvin Harris.

0: su Disco Radio 2002, grande estate quella per Moni, dicevamo Festival Bar, ma non solo, una di grandi tormentoni. Tra pochissimo altro viaggio nel tempo, andremo nel 1993, preparate il volume perché arriva un Rhythmic History pazzesco. Intanto una nuova energia arriva sulle strade di Bergamo, è Shangan, tra i marchi automobilistici più innovativi al mondo, con tecnologia avanzata e un design d'eccellenza italiano. Scopri l'universo Shangan in esclusiva per Bergamo e provincia da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Visita lo showroom, lasciati conquistare da una nuova generazione di elettriche e ibride. Performance, stile e innovazione si incontrano in un'esperienza di guida tutta da vivere. Shangan e Auto Ghinzani Bergamo, il futuro della mobilità è già qui.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale Decis Alpha, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle, in negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma, scopri di più su fai5per1000.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano, e il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio Gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
13: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper, confronti itinerari e operatori, acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
14: Edizione straordinaria da Autorigoldi Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
15: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
14: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
15: Questa era un'edizione straordinaria.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
20: Ciao Luca!
21: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
20: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
21: Vai da Stellantis in Diu Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
20: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
21: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Diu Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisindiu.com.
20: Perfetto! Andiamo insieme!
22: I want it to be free!
23: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
24: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
23: Globo Sport.
24: E intanto scopri i nuovi arrivi.
23: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
26: Disco Radio.
0: Prima vi ho dato un consiglio: alzate il volume. Spero che l'abbiate già fatto, altrimenti fatelo in pochissimi secondi. Vi svoltiamo il sabato pomeriggio con questo Rhythmic History. Tornano i Datura, Eternity.
27: Rhythmic History.

0: molto molto apprezzato, eh.
1: Disco radio, ma questa è fantastica. Grazie, la ballavo anche in quegli anni.
0: Tanta
1: Nicoletta
0: roba.
1: Di Asti.
0: Nicoletta, sì. Ciao, grazie. Tra l'altro, se ve lo siete persi, erano i Datura con Eternity. Disco pazzesco, Rhythmic History, che torna al prossimo, dai, attorno alle 5:10, 5:15, minuto più, minuto meno. Invece, tra pochissimo parliamo di decisioni, ma di quelle un po' difficili, eh.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: In queste situazioni dobbiamo stare un po' più attenti. O addirittura, ancora meglio, far recapitare il giorno dopo un omaggio floreale per ringraziando per la bella serata e l'accoglienza.
5: Che bello così.
4: Bello, vero?
5: Sì, questo questa perché? Mi piace.
6: È uscita la signora molto... Sironi di colpo. Di...
5: Ma che bello così! Un giorno dopo che mi arrivano dei fiori! Ma che bello!
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
0: Ma quanto è complicato il nostro cervello! Avete presente quelle situazioni nelle quali vorreste dire un bel no, ma dite sì, tipo magari al lavoro, oh, questa sera ti fermi un'oretta in più, vorresti dire no, e poi dici sì. Perché lo facciamo? Dai, tra poco ne parliamo.
2: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Beautiful Places. Benvenuti su Disco Radio. Se vi siete appena messi all'ascolto, ciao, avanti fino alle 18. Se ci siete dalle 14. In qualsiasi caso, questa è la terza parte del From Disco to Disco Weekend. E siete con me. Ciao a tutti, sono Roby Mistretta. Si parla di decisioni, a volte anche difficili, perché, come dice Vasco, a volte c'è qualcuno che dice no. C'è qualcuno che lo sa dire. Invece tanti altri dicono sì in continuazione, poi se ne pentono, ed è la maggior parte delle persone. Dire no tante volte è difficile. Facevamo l'esempio prima del posto di lavoro, magari uno dei sì più classici che possiamo dire, quando ti arriva il capo e dice stasera ti fermi un'ora in più, tu dici no, devo portare i bimbi là, devo fare i mestieri, devo cucinare, devo fare un sacco di cose, e poi dalla tua bocca esce sì. Ma subito te ne penti. Ma questa è una delle classiche situazioni, ce ne sono tantissime che viviamo anche quotidianamente. Tutto questo perché il nostro cervello ha paura del rifiuto, e quindi la risposta più comoda che dà è un sì, perché magari il capo, gli straordinari comunque mi serve, non viene più a chiedermelo. Magari poi dice qualcun altro, magari non venisse più a chiedermi di fermarmi un'ora in più. Però il cervello dice c'è un bisogno di piacere a tutti, un'abitudine anche a mettere gli altri prima delle tue esigenze. Cioè magari tu hai, non so, un amico ti chiede un favore e tu vorresti dire no, ma un po' per la paura del rifiuto, un po' perché sei abituato a mettere gli altri prima di te, gli dici sì, e poi lo fai malavoglia, insomma lo fai un po' così, svogliato, dici no la prossima volta glielo dicono. E la prossima volta cosa fai? Dici ancora sì, perché altrimenti ci sono altri meccanismi che ti fanno dire ma se dico no, cosa penserà di me questa persona? E quindi ci sono tante sfaccettature del nostro cervello che spesso ci portano a dire sì. Ma qual è il no che avresti voluto dire nella vita? Magari anche a distanza di anni ci stai pensando ancora e dici io quella volta dovevo dire no. Dai, 3938103000. Intanto da 35 anni Clio accompagna la tua storia, e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri la nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, 160 cavalli di pura energia senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, tag 1,31. Sì, hai capito bene, 239 euro al mese, anticipo 6.950 euro, salvo approvazione Financial Services. Renord ti aspetta anche domani. Info e sedi sul sito renord.com.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
4: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
5: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
6: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Shop like a Fox.
8: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
9: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico!
8: Oh, guarda che sono geloso!
9: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai! Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
8: Pane Trita, mangia che devi crescere!
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Il nostro cervello ci fa dire sempre sì, ma qual è quel no che avresti voluto dire?
13: Io ho sbagliato, quando mi sono sposato dovevo dire no.
12: Avevi un bivio, hai scelto per il sì, probabilmente era il tuo cervello che non ti ha fatto dire no quella volta.
14: From disco to disco weekend.

vita loca. Una volta era loca la vita, adesso è fatta di pannolini, poche ore di sonno, intanto le 5. Molti di voi credo che mi capiranno da una vita loca fatta magari qualche anno fa, sai, quando eri più giovane, uscivi con gli amici, non dico tutte le sere, però il weekend sempre, andavi in giro a divertirti, facevi cose, a una vita che di loca ha ben poco, però è soddisfacente in un altro modo. È la nostra evoluzione, è l'età che avanza, non siamo qui a parlare di questo. Fino alle 18 faremo tanto altro. Ciao a tutti, io sono Roby Bistretta. Tra le cose che facciamo, ascoltiamo anche i dischi nuovi. Adesso c'è quello di Joel Corry.

0: venire una gran voglia di ballare, amici.
1: Che fa sabato sera?
0: Non lo so, 5-2 minuti, sapete già cosa farete questa sera, siete già apparecchiati? Magari pizzettina tranquilla in casa, uscite con gli amici, insomma, che fate? Dai, 3938-103.000, se volete questa sera Disco Radio Party all'Aria Club qui a Milano, insomma, il nostro grande Disco Radio Party con la squadra completa, Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi, Don Cash, tutte le più ritmate. Ecco, se non sapete cosa fare, vi aspettiamo all'aria, si entra magari senza pagare, no, quelli sono Jax e Fedez. Ragazzi, nella...

0: Quella del 2006, ve la ricordate? Lì eravamo sul tetto del mondo, abbiamo vinto i mondiali, quest'anno manco ci andiamo, vabbè, pensiamo ad altro, tra pochissimo un Rhythmic History pazzesco, non andiamo nel 2006, ma torneremo nel 1999. Intanto, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna Mercatone dell'Auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Sanronnese 143 Legnano tutti i giorni. Per info o per prendere un appuntamento vai sul sito rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
9: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto, ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
10: Porti aperte sabato e domenica.
11: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
12: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
13: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
14: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
13: Oh, guarda che sono geloso.
14: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
13: Pane Trita, mangia che devi crescere.
15: Sogno una cantina a vista.
16: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
18: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Dolce partire.
20: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
21: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
20: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
21: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
20: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
21: Info su denicar.it.
22: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
23: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rotamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Concessionaria AutoZitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
2: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai, Polciaro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Glovo della Lombardia.
24: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
25: Disco Radio.
26: Adesso Rhythmic History iconico accompagnato da un video altrettanto iconico. Vi do qualche indizio. Ragazzino con i rasta biondi, metro, avete già capito? Sì, c'è proprio lei. Adesso Freestyler.

0: fiaba che ho scoperto e riscoperto soprattutto ultimamente leggendola al mio bimbo la sera. Ma sapete che leggerla da grande ha tutt'altro senso e significato, cioè mi ha anche un po' inquietato, non lo so, non so se vi è capitato, ma molte favole rilette da grande, insomma, destano un po' di preoccupazione, almeno a me ha fatto questo effetto. Invece tra poche ore che clima ci sarà?
1: Meteo. Nelle prossime ore scenario meteorologico stabile tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni a poco nuvolosi, anche la giornata di domenica vedrà condizioni ben soleggiate su tutto il territorio, con al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini e sulle zone di confine, ma senza grandi conseguenze. Le temperature aumentano ulteriormente con massime che domenica raggiungono anche i 31-32 gradi in pianura e in città, a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
3: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
2: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 €. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
3: E la qualità anche.
2: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
3: Sempre sempre.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Che fate questa sera? Qualsiasi cosa vi stia aspettando, è tra poco un aiuto. Perché sai, se trovi qualcuno, se vedi qualcuno a volte, c'è quel momento di pausa. E allora vi suggerisco delle curiosità da buttare lì con gli amici. Forse non tutti sanno che...
7: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: Ma prima c'è questa amica qua, sentite cosa fa stasera.
1: Buongiorno amici. Ciao. Questa sera tassativamente cosa? Le ultime due puntate su Netflix di Berlino e La dama con l'ermellino.
0: Anch'io faccio la stessa
1: bellissima
0: cosa.
1: Bellissima serie, d'altro canto ci sono loro, che dire. Ciao
0: Berlino, sempre affascinante. Ciao, sai che anche a me mancano le due puntate, volevo ultimarla questa sera, mi mancano la settima e l'ottava. Quindi sono molto curioso. Poi non ne parleremo in radio domani perché c'è una grande, diciamo, probabilità di spoiler. Però anch'io avrò il mio sabato sera. Com'è questa amica? Una volta uscivo, adesso niente. Si sta a casa a vedere Berlino. Intanto entriamo nel mondo delle curiosità, cari amici. Forse non tutti sanno che il pomodoro è un frutto composto al 94% d'acqua ed è un ottimo dissetante d'estate. Questo lo dicono gli esperti. I miei pomodori, cioè quelli che compro al supermercato, probabilmente sono fatti al 99% d'acqua perché non sanno mai di niente. Amici, gioco un po' è questa cosa qua, Forse non tutti sanno che, uscito nelle sale nel 1994, Re Leone è stato il primo classico Disney a presentare una trama completamente originale ed inedita. Non è stata ripresa da un'altra storia, è proprio tutta originale Disney. Dicevo prima, io ho riletto delle storie che magari sono dei riadattamenti e se le riguardi e le rileggi da grande, insomma, ti lasciano un po' lì. Poi avremo tantissime altre curiosità,
2: ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
0: Sì, cari amici, ne abbiamo tante altre. Abbiamo anche quella dello Stoccolma, dell'autovelox di Stoccolma. Se rispetti i limiti puoi vincere una lotteria e tra l'altro la lotteria è fatta con i soldi delle multe degli altri utenti. Ecco, ne abbiamo anche tante altre, ma il prossimo appuntamento di Forse non tutti sanno che torna sabato prossimo. Intanto, se stai pensando di cambiare auto, ho la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva fino a 7000 euro anche sui modelli già in promozione, ma la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 Milano tutti i giorni. Per info, per prendere un appuntamento, vai sul sito rt-auto.com oppure chiama il 331 109 64 66.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
3: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
3: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
3: Lombardia, qui puoi.
4: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
9: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
10: Ambu, mi piaci tu.
11: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
12: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
13: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
14: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox.
16: Hai sentito?
17: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center Gfilla questo mese.
18: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
16: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
18: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
16: Usauto Center Gvilla è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
19: Tiziana dalla provincia di Novara dice: stasera alle 8 mio marito e mio figlio faranno 8 km di corsa a Bellinzago, poi panino con salamella e birra. Quanto verrei anch'io, ma non per correre. Una bel panino con la salamella e una birra stasera me li farei volentieri.
0: Disco Radio, From Disco to Disco Weekend.

0: Brita ora a chiudere le nostre 4 ore insieme di questo sabato pomeriggio. Passate un bellissimo sabato sera, noi ci risentiamo domani però a partire dalle 10, domani mattina ci diamo il buongiorno. Io sono Roby Mistretta, vi saluto, adesso arriva lui, Mr. Don Cash from Roma. Ciao!
1: Sono arrivate le 18!
2: Disco Radio.
1: E allora buon sabato su Disco Radio con Don Cash e i Disco Radio Lovers. Benvenuti nella nostra family, lo sapete come funziona? C'è un numero, il 393-800-3000, Weekend, Special Weekend On. Staremo insieme dalle 18 alle 21 anche oggi e domani, come fosse la family del pranzo, è sempre così.
3: E adesso è arrivato il Don.
1: Sì,
3: wow,
1: sì.
3: Wow. Su Disco Radio con il Don.
1: Così,
3: wow, wow.
1: Così si fa, tutti come lei. E ripetilo, ripetilo, ripetilo ancora, perché Repeat It è il titolo della prossima, la novità di Martin Garrix e Ed Sheeran.

0: Martin Garrix insieme a Ed Sheeran, Repeat It, la nostra novità delle 18. Iniziamo qui il nostro cammino insieme. Chi balla lo dice. Ciao, chi sta ballando con noi?
1: Sono da Cassano Magnago.
0: Ciao Stefano da Cassano Magnano. E ancora, proviamo a sentire. Ciao, chi è?
2: Bella donna.
0: Salve.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio.
2: Daniele da Lissone.
0: Ciao Dani da Lissone. E adesso Swim, BDS and Sugar, la versione remix. Swim.

0: music fatta bene. E buon sabato!
1: Ciao! Allora, io vi ascolto dal settembre 1995.
0: Che carino!
1: Ci si godeva la spensieratezza.
0: Che bello! 393-800-3000, da dove da quando balli con i Disco Radio Lovers e Don Cash e buon weekend on! E se stai pensando a cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un posto unico. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva a 7000 euro anche sui modelli che sono già in promozione. Però occhio, perché la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronnese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi avere maggiori informazioni o prendere un appuntamento c'è il sito rt-auto.com o puoi chiamare il numero 331-109-6466.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale Decisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Sabato 23 maggio è Aria Club, l'estivo più ballato di Milano. E il Disco Radio Party sarà in console con Matteo Eppi, Sedo Munari, Valentina Guidi e Don Cash. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi in una location esclusiva. Sabato 23 maggio il Disco Radio Party è all'Aria Club Milano, il club estivo nel cuore di San Siro Ippodromo. Non fartelo raccontare.
9: Ciao Luca!
10: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
9: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
10: Vai da Stellantis Endio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
9: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
10: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis Endio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
9: Perfetto! Andiamo insieme!
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari,
13: come i Van & Truck Deals di Merbag dal 23 maggio al 6 giugno nelle sedi di Lainate e Monza.
12: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
13: Dal 23 maggio al 6 giugno Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
12: Info su merbag.it.
14: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
15: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
16: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
17: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
0: Disco Radio. Ultimo live che abbiamo fatto insieme, ci siamo visti a Milano al Fabric qualche settimana fa con gli Eiffel 65. E domani sera, anzi stasera, si bissa perché ritorno a rappare per voi all'Aria Club. Ma a proposito di Eiffel, voliamo al 99. Rhythmic.

0: Cash, sono Bob St. Clair e questa è il mio hit I Can't Wait featuring Chiesa. Baci.
1: Anche Bob St. Clair insieme a Chiesa ballano nel pomeriggio di Disco Radio Don Cash. E tu balli con noi? Beh, allora dillo.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
1: Cinture di sicurezza allacciate. Partono 4 hit senza interruzione. Mentre mi dite da dove e da quando siete i membri della family di Disco Radio. E la prima ci accompagna al 2011. Barry Ruckers in a house tonight. Quando avevo i capelli ricci eravamo identici. Parliamo di Redfull e lei è Ale Mafia.
5: Disco Radio. From disco to disco weekend. Every day.

0: Madonna, sto andando al lavoro per il turno del pomeriggio.
1: Ok, ciao Mimmo da Rivoli.
2: Ciao agli amici e alle amiche che sono con noi sulle note che ci riportano dalla Francia. Si Nicole, Offenbach, Sophie and Pomart. Buon sabato in compagnia di Don Cash e di Scala di Lovers. È il 23 maggio. Questa sera ci vediamo live anche sul palco dell'Aria Club e l'inaugurazione dell'estivo milanese. Ma sentiamo chi balla.
3: Ciao. Ciao Don, ciao Laura da Lissone.
2: Ciao gli amici di Lissone.
4: Ciao Don, sono Fausto, ballo con te da Domodossola.
2: Domodossola
4: a tutti.
5: Ciao Mani da Calalcio, cuoricini, cuoricini.
2: Grazie, cuoricini per noi, mamma mia, cuoricini ragazzi, quanto tempo è passato. E poi cuoricini non stanno più insieme come cose, quindi...
6: Ciao Don, ciao. Io tra poco vado a lavorare, sto ascoltando la bella musica di Disco Radio.
2: Che patati. Ciao anche all'amica di prima che diceva che sta andando al lavoro al turno di pomeriggio, perché giustamente è weekend, ma non per tutti, ancora.
7: Ciao Don, ciao. Anna da Como.
2: Como?
7: E niente, va bene. Ciao.
2: Beh, andata così. Anna da Como, sta bene così. Che te ne frega il weekend? Ma vai liscia.
8: Ciao Don. Ciao da Verbania.
2: Verbania,
8: salutatemi mia moglie Elena che sta rientrando dal lavoro. Ciao amore mio.
2: Ciao amore.
9: Ciao,
2: suo.
9: Ciao Disco Radio, sono Elison da Milano. Ciao.
2: Ciao Elison. Un bacione a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Volete essere i protagonisti? 393 800 3000. Ciao. Affidati di un buon consiglio da Autorigol di Volkswagen Milano. Un'offerta mai vista prima. Il nuovo T-Roc può essere tuo con 169 euro al mese, con furto, incendio, manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 499, TAG 5,97%. Ma è un'occasione che non resta a lungo, solo a maggio, solo da Autorigoldi Volkswagen Milano. Autorigoldi ti aspetta anche a Merlata Bloom e se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno ci sono per te 500 euro di extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Se vuoi sapere sedi orari digita qui autorigoldi.it.
10: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Venerdì 29 maggio è la nostra festa, è la festa della Lombardia.
1: Vieni a festeggiare a Milano. Regione Lombardia ti aspetta dalle 9 alle 16 in piazza Città di Lombardia con vendita di prodotti agricoli e artigianali.
2: I dialetti con Lombardialet.
1: Divertente animazione e intrattenimento.
2: Vieni a festeggiare la Lombardia.
1: Lombardia, qui puoi.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
5: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, a Sago e San Martino Siccomario. Fratelligiacomel.it.
7: Da Foxtown arrivano gli Sneaker Days. Dal 22 al 25 maggio scopri una selezione imperdibile di sneakers dei migliori brand fashion e sportivi a prezzi outlet ancora più convenienti. Il momento giusto per dare un nuovo passo al tuo stile.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox.
8: Hai sentito?
10: A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
11: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
12: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
11: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
12: Usa Auto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
13: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
14: Hambù, mi piaci tu!
15: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo. Prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
16: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni subito tue.
17: Le luci sono ancora spente, probabilmente perché c'è tanta luce nelle nostre città, Milano, Torino, Pavia, Piacenza e ancora la vostra città, Cassano Magnano, come il nostro amico Stefano. Dove siete mentre ballate con noi? Buon sabato in compagnia di Disco Radio. Il numero è il 393 800 3000 e adesso Turn the Light Off.

0: Sono le 19. Buon sabato ragazzi, seconda ora che trascorriamo insieme, Disco Radio Lovers e lo zio Don Cash sempre qui connessi. Chi è con me al 393-800-3000? Proviamo a sentire una voce, un paio di saluti.
1: Ciao. Dai. Don,
0: ciao,
1: sono Simone da Tabiago.
0: Ciao agli amici di Bella Zona.
2: Ciao ragazzi, sono Andrea, vado a lavorare e niente, vi ascolto sempre. Andrea da Sevigliano, ciao, un abbraccio.
0: Ciao agli amici di Sevigliano, buon pomeriggio. Direi di far entrare la novità di Robin Schulz e Barb, si chiama Better Times.

0: Ho visto tempi migliori e li ho visti con in alto i cuori, e l'ho visto con gente pessima che aveva gli sguardi negli occhi migliori. I migliori poi sono andati e i peggiori sono tornati, e li ho visti sempre sui social, rimpiango i posti in cui siamo nati. Better Times, Robin Schulz, Barbs, il freestyle è il mio. Buon sabato ai compagni di Dokesh, scusatemi, eh. Freestyle così a caso.
1: Ciao Giorgio da Muggia, Monza Brianza. Ciao a tutti.
0: Così, con questo entusiasmo, io sapete dove vi porto? A Ibiza.

0: Licky Lee dal 2012 in casa disco radio con lo zio Don Cash. Follow the river, follow the flow. Seguiamo la musica e dove portate il nostro sound? Buon sabato.
1: Radio. Ciao Don, io lavoro, sì? Faccio il rider. Buona giornata a tutti. Ciao.
0: Buon pomeriggio a te.
2: Ciao Don Cash, Federica dalla provincia di Como. Ciao, buona giornata.
3: Ciao da Katia, ciao Disco Radio, siete fantastici. Sono un autista ormai da 25 anni.
0: Tutti a lavoro.
3: Saluto a tutti, vi voglio bene, un bacio. Ciao.
0: Ma buon weekend on. E se stai pensando di cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto da RT Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auto in stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto di 7000 euro anche sui modelli già in promozione. Ma attenzione, la promo dura solo 7 giorni. RT Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Se vuoi conoscere le informazioni e prendere un appuntamento, c'è il sito rt-auto.com o puoi chiamare il numero 331-109-6466.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: Con Denicar, dolce partire!
17: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
16: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
17: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
16: Citroen C3 Aircross da 15.990.
17: Fiat Pandina da 12.490.
16: Alfa Romeo Junior da 26.990.
17: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
16: Denicar.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
20: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
19: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
21: Autorigol di...
22: A Milano dal 1906.
23: Accendi la passione per il barbecue.
1: Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
22: Come i Van & Truck Deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
2: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
22: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
2: Info su merbag.it.
0: Radio. Siamo per tornare indietro sulle ali della musica, dritti fino agli anni 90. Stai ballando con lo zio Don Cash a Disco Radio?
23: Ciao Don.
0: Ciao, chi è?
23: Giuseppe.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
2: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è sempre una bontà che si scioglie in bocca.
1: E anche il prezzo è gustoso. Una pratica vaschetta da due etti a soli 2,50 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros.

0: Euros il vantaggio c'è sempre.
1: E la qualità anche.
0: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
1: Sempre sempre.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Mi

0: la potenza quasi arrogante di questo pezzo. My System, Felicia. Buon pomeriggio, buon weekend, John, con Don Cash e i Disco Radio Lovers.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Giuseppe da Settimo, direzione più Sasco.
0: Ciao agli amici di Torino, allora. Chi balla con me?
2: Ciao, Don Cash. Questa è solo per te. Sei un mito. Sono Eliseo, adesso da Malaga di nuovo. Però sei una bomba. Stupenda la radio per colpa tua. Ciao.
0: Ciao, grazie di cuore. Un premio Oscar.
3: E adesso

0: Rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap and
6: Drop. Liberate la mente, ragazzi, perché questa è Disco Radio. Disco Radio è fatta di emozioni, di cuori, di amori e di suoni. Abbiamo bisogno di tutto tranne che di brutte copie di cloni. Ve l'ho detto in freestyle perché la prossima è Free Your Mind, aprite la mente, e loro sono Prospa e Clooney, o se preferite, Clooney.

0: bailando su Disco Radio, radio, è il silenzio loco. Non c'è silenzio, ma c'è tanta gente loca con noi al 393-8103.000 sulle note di Paradiso dal 97. Prima Harrison Arkan, Arthur Breger, Queen of Chinatown, la house music. Don Cash al microfono e i Disco Radio Lovers. Chi balla? Proviamo a sentire da dove e da quando
1: siete
0: con noi.
1: Ciao family, che pezzone che vi parla la vostra impiegata disperata Silvia.
0: Ciao Silvia, grazie dei complimenti per la musica.
2: Sono Alessandro da Magliano Alfieri.
0: Ciao Ale.
3: Bella musica.
0: Grazie.
3: Io l'ho salvato in streaming.
0: Grazie.
3: Bravissimi.
0: Grazie. Delicatissimo.
4: Noi verrei fin da voi per abbracciarvi e ringraziarvi.
0: Così, un limone.
4: Per conoscervi e ringraziarvi per tutto quello che fate per noi. Grazie Disco Radio, siete fantastici.
0: Niente più. Ma grazie di cuore a voi.
5: Maredon.
0: Aspetta un attimo, Maredon. Sono io, però un attimino. Ci vediamo stasera all'Aria Club a Milano, quindi se volete venirci a abbracciare, potete farlo fisicamente e venire a vedere un bel live. Ci sarà Matteo Ebbis e Domunari, ci sarà Valentina Guidi, ci sarò anche io, ci sarà Don Cash a rappare per voi. Ma continuiamo a sentire Maredon. Mi pare che ci fosse della Sicilia on air al 393-800-3000. Scusate,
5: Peppe da Meda. Ciao.
0: Ciao Mare, però mi sembravi un pochettino catanese nella gente.
1: Vi ascolto dagli anni 90. Non mi avete mai fatto passare la voglia di ballare, nonostante abbia passato la cinquantina. Scariche di adrenalina continue.
0: Così.
1: Vi adoro.
0: Così
1: Monica da Milano.
0: Brava Monica.
6: Sono Fausto da Domodossola. Siete grandi.
0: Grazie di cuore, buon weekend Don. Da 35 anni Clio accompagna la tua storia e oggi la storia si evolve. Da Renord scopri anche tu la nuova Renault Clio Full Hybrid High-Tech, 160 cavalli di pura energia, senza bisogno di ricarica. Solo a maggio la versione Evolution può essere tua a tasso zero, TAEG 1,31%. E sì, hai capito bene, sono 239 euro al mese con anticipo di 6.950 euro, salvo approvazione Financial Service. Renord ti aspetta anche domani. Info e sedi puoi trovarle qui sul sito renord.com.
7: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
8: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
9: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
10: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAEG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
11: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
12: Ambu è passione e creatività che non si ferma mai. Lasciati coinvolgere in un intervallo di gusto tutto per te. Ecco il nostro menù estivo. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Siamo tutti orgogliosamente Ambu.
13: Ambu, mi piaci tu.
14: La sicurezza
15: è Volvo.
14: La tecnologia
15: è Volvo.
14: Il prezzo
15: è perfetto.
11: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missali 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
18: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
17: Sì, ad esempio Peugeot 208 a 18.500 euro, prezzo chiave in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
18: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
17: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
0: È un sabato in cui si balla tantissimo. I nostri amici e le nostre amiche che stanno ballando con noi si fanno sentire. Grazie a chi è a Milano, grazie a Daniele che balla da Lissone. Grazie invece alla nostra amica Antonella che balla da Verbania. Insomma, se balli con Disco Radio, fatti sentire al 393 800 3000.

0: Donkey.
1: Sì, così.
0: Arrivato don don don don donkey.
1: Chi è arrivato?
0: Don don don don donkey.
1: Chi è arrivato? È arrivato il don don. Mamma mia, che belli che siete. Insomma, è sabato pomeriggio, ci si diverte. La domanda per tutti quanti è da dove e da quando si balla con
2: Ciao,
1: noi.
2: Ciao, Giuseppe, da Bubiano.

0: Che grande soddisfazione, Calvin Harris, Jeezy, davvero davvero bella. Chi balla sabato pomeriggio?
1: Ciao, sono Pier da Cuneo. Ciao.
0: Ciao Pier, gli amici di Cuneo.
2: Ciao. Mi chiamo Emanuela e Daphne da Cormano.
0: Ciao a tutte e due.
2: Ciao, un abbraccio.
0: Ma bacio. Ma bacioni, buon sabato, New Religion. I can't get no sleep.

0: La Russia così ci piace quando suona. Zivert, la versione remix di Life, prima anche Mick con Fabulous. Insomma, la miglior musica, lei più ritmate dal 90 ad oggi. Sentiamo dove sono i Discoradio Lovers, dove portano il suono. Da dove,
1: buongiorno,
0: da quando?
1: Don Cash, ciao Discoradio. Ciao. Ciao Don Cash.
0: Ma il nome, non me l'hai detto.
2: Ciao Don Cash.
0: Sì, ero io.
2: Siamo in macchina ad ascoltarvi.
0: Grandi.
2: Stiamo tornando da un bel sentiero sul lago di Como. Ciao a tutti.
0: Il nome, oggi volete rimanere tutti così, anonimi. Vabbè, that's life. E se stai pensando di cambiare auto, la dritta giusta per te. Dal 25 al 31 maggio torna il mercatone dell'auto di Reti Auto a Legnano. Scopri oltre 2000 auti stock dei migliori brand in un unico posto. Sull'usato e sui chilometri zero c'è anche un extra sconto che arriva a 7000 euro, anche sui modelli già in promozione. Ma attenti, perché la promo dura solo 7 giorni. Reti Auto ti aspetta in via Saronese 143 a Legnano tutti i giorni. Per info e sedi e prendere un appuntamento c'è il sito retiauto.com o il numero 331-109-6466.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
5: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
6: Porti aperte sabato e domenica.
7: Oh, raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
8: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
7: Oh, guarda che sono geloso.
8: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga. E ora anche sul Lago di Garda, a un minuto dall'uscita di Desenzano.
7: Pane Trita, mangia che devi crescere.
9: Dolce partire.
10: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
11: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
10: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
11: Peugeot 208 allure benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
10: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
11: Info su denicar.it.
12: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
13: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
14: Ciao Luca!
15: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
14: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
15: Vai da Stellantis in Dio Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
14: Davvero? Prenoto subito un appuntamento!
15: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis in Dio Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisendio.com.
14: Perfetto! Andiamo insieme!
16: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
17: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
16: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
17: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
18: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
19: Per grandi mezzi. Ci vogliono grandi affari.
20: Come i Van & Truck Deals di Merbag. Dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
19: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
20: Dal 23 maggio al 6 giugno, Van & Truck Deals di Merbag. Concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
19: Info su merbag.it.
9: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Disco Radio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Autorigoldi!
24: A Milano dal 1906.
0: Disco Radio. Ci sono brani, ragazzi, che hanno bisogno della presentazione, del titolo, dell'artista. Ce ne sono altri a cui basta il suono. Ta-na-na-na-na. Avete già capito quando sentite? Vuol dire che sono gli Ace of Base. Evviva gli anni 90, stavolta il 93.

0: canzone I'm Moving on the Sun, You Girl, insieme a Himmel Angel, Ultra Nate. Allora, chi balla con lo zio Don Cash si fa sentire al 393 800 20 e 30. Più o meno, ragazzi, mancano 3-4 minuti e poi ci saranno ancora in mezzo e poi le vostre voci al 393 800 3000. Chi balla con me lo dice adesso.
1: Ciao Don Cash,
2: radio, sono Enzo da Pero.
0: Ciao Enzo, ancora.
3: Ciao Don, sono Lucrezia da Monza.
0: Ciao Lucre, ancora.
4: Ciao Don, Maurizio da Milano.
0: Ciao, insomma, se balli con Disco Radio fatti sentire.
5: Meteo. Nelle prossime ore scenario meteorologico stabile tra Piemonte e Lombardia, cieli sereni a poco nuvolosi. Anche la giornata di domenica vedrà condizioni ben soleggiate su tutto il territorio, con al più qualche annuvolamento al pomeriggio sui rilievi alpini, sulle zone di confine, ma senza grandi conseguenze. Le temperature aumentano ulteriormente, con massime che domenica raggiungono anche i 31-32 gradi in pianura e in città a Milano e Torino. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Alziamo i riflettori sul sociale.
8: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
9: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
7: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
10: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
11: La convenienza è sempre nel piatto. Scopri il gusto unico della tartare di scottona Tigros. Provala al naturale o condita come vuoi.
10: E anche il prezzo è unico. Una confezione da 2 per 80 grammi a soli 3,99 euro. Con la convenienza sempre garantita Tigros, il vantaggio c'è sempre.
11: E la qualità anche.
10: Ma quando dici sempre, intendi sempre sempre?
11: Sempre? Sempre, sempre.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Dobbiamo stare vicini vicini, eh sì, perché si chiama Closer, la prossima hit che ci accompagna indietro nel tempo sulle ali della musica. Ne partono quattro, intanto al 393 800 3000. Basta dirci da dove e da quando balli con noi. Usa la tua voce e ricorda di dire il tuo nome. Adesso si vola con la hit.
14: Disco Radio, from disco to disco weekend. Closer.

0: bugie non ci piacciono, ma in questo caso suonano bene. Lie to Me, Rivaz ha fatto la versione remix di Harvey. Prima Alex Party dal 95 con Break Me Up, BLK, YIT, Taka Taka. In apertura Neo con la sua Closer targata 2008. E allora ciao Marinella che ascolta da Pinerolo, il nostro amico Michele che invece ascolta da Torino. Chi balla con noi, da dove e da quando si fa sentire al nostro numero?
1: Bella donna, ciao. Andrea da Rescaldina.
0: Rescaldina.
1: Oggi sto lavorando.
2: Ciao
1: Don.
0: Buon weekend di lavoro. Ciao Anna di Torino.
2: Un abbraccio a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao, ma quanti lavoratori nel weekend?
3: Sono con mia moglie Liliana e io sono Sergio da Monza Brianza.
0: Ciao Sergio, qualcuno che magari sta andando a fare shopping oppure in giro.
4: Oh! Io sto ballando dentro un campo della risaia che la sto schiacciando per preparare il riso.
0: La schiaccia.
4: Gagliate.
0: Hai capito? Lei me la, il sabato la schiaccia.
5: Salve anche esse, io sono Franci da Como e vi ascolto, pensate, da quando ho 12 anni, quindi ormai sono passati altri 12 anni.
0: Wow, quindi è una vita intera che siamo insieme. Vai ancora, da dove e da quando si balla con noi?
6: Don Cash da Torino, Vito e Rosy. Ma che musica mette questo? Troppo giusta. Ciao, ciao, un bacio.
0: È troppo giusta. Qua mi sa che c'era un'atmosfera da paninaro. Rischio paninaro, rischio burlesque. Ciao, ancora, sentiamo. Chi balla? Buon sabato.
7: Ciao Don, della provincia di Cuneo.
0: Ciao Lella.
7: Da quando ero giovane.
0: Balli con
7: da
0: noi.
7: Da quando ero ancora minorenne. Ciao, ciao.
0: Vedi, perché comunque vi ricordo che quando si ascolta Disco Radio si rimane diversamente giovani per sempre. Oh, mi raccomando, stasera ci vediamo live sul palco dell'Aria Club. Ci sarà anche Don Cash a rappare per voi.
8: Vengo anch'io.
0: E fidati di noi, vieni da Autorigol di Volkswagen Milano. Troverai un'offerta mai vista prima. Nuovo T-Roc può essere tuo con 169 euro al mese, con furto, incendio, manutenzione ordinaria inclusi per un anno. TAN 4,99%, TAEG 5,97%. È un'occasione così, non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano. Autorigol ti aspetta anche a Merlata Bloom e se acquisti lì la tua nuova auto entro fine giugno, ci sono per te 500 euro di extra sconto su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi a Milano dal 1906. Sedi orari li trovi qui, autorigoldi.it.
9: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua a 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
1: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
2: Amu! L'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Amu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Amu si scrive con l'H.
3: Amu, mi piaci tu.
4: Per grandi mezzi ci vogliono grandi affari.
3: Come i van and truck deals di Merbag, dal 23 maggio al 6 giugno, nelle sedi di Lainate e Monza.
4: Vieni a scoprire tante offerte esclusive di vendita e assistenza e tutte le novità Mercedes-Benz, anche 100% elettriche, per chi cerca soluzioni business ecologiche e ad alte prestazioni.
3: Dal 23 maggio al 6 giugno, van and truck deals di Merbag, concessionario Mercedes-Benz a Lainate e Monza.
4: Info su merbag.it.
5: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
7: Disco Radio Don Cash questo sabato insieme, ragazzi, che volge al termine, ancora un quarto d'ora e poi ci rivediamo questa sera sul palco dell'Aria Club e ci risentiamo in radio alle 23 col Party Set. Ma vi ricordo che l'appuntamento noi ce l'abbiamo tutti i giorni dalle 13 alle 16. Ora via la pressione, Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure.
8: Disco Radio, from disco to disco weekend.

0: E con questa ci stiamo per salutare. Da parte di Don Cash è veramente tutto. È stato veramente un piacere passare questo sabato con voi. E domani ce ne va.
1: Balla sempre da Solaro, donna.
0: Ciao.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi. Ci sentiamo alle 23. Ci vediamo all'Aria Club. E poi domani qui alle 18.
2: Disco Radio.
3: From Disco to Disco Weekend.
4: L'ora di anni 90 arriva in radio e in podcast. Benvenuti da me, sono Alessia Ruisi, ritorna puntuale anche oggi il Rhythmic History Extended Version. Parlavamo della radio, parlavamo del podcast, è vero, perché il Rhythmic History Extended Version, come ogni sabato sera, lo potete ascoltare dalle 21 alle 22 in diretta alla radio. Siamo anche in replica la domenica mattina tra le 6 e le 7 in podcast sul sito e sull'app della radio. Tra un attimo JT Company, Black Box, partiamo da Gigi D'Agostino. Questa è Bla Bla Bla.
3: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Up, loro sono Black Box e Martha Wash. Siete su Disco Radio, dove è appena partito il programma dedicato agli anni 90. E tra un attimo, dal 97, tornano anche i Daft Punk.
1: Rhythmic History.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale Decis Alpha, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
5: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
6: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
7: Porti aperte sabato e domenica.
8: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
9: Vivi l'esterno. Vivi meglio con noi.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Concessionaria Autozitra, in via Francesco Gonin 56 a Milano.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
16: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
17: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Ro. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Oh raga, ma ci avete creduto davvero che Pane Trita Seregno chiudeva?
19: Ma va, si è rifatto da cima a fondo. Vedessi quanto è bello, io lo trovo magnifico.
18: Oh, guarda che sono geloso.
19: Pane Trita ti fa innamorare ovunque vai. Seregno, Milano Porta Romana, Costa Masnaga e ora anche sul lago di Garda a un minuto dall'uscita di Desenzano.
18: Pane Trita, mangia che devi crescere.
20: La sicurezza
21: è Volvo.
20: La tecnologia
21: è Volvo.
20: Il prezzo
21: è perfetto.
22: Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
23: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
24: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
0: Hai sentito? A grande richiesta torna il Festival del Chilometro Zero da Usauto Center G Villa questo mese.
1: Davvero? Non vedo l'ora. Ci sono anche offerte speciali?
0: Sì, ad esempio Fiat Panda Hybrid a 13.450 euro, prezzo chiavi in mano. E per chi lo desidera c'è anche un finanziamento dedicato.
1: Wow, un'offerta imperdibile! Dove devo andare?
0: Usauto Center G Villa è a Monza in Viale Sicilia 104. Oppure vai su gvilla.com.
12: Ci state ascoltando in diretta il sabato sera, allora ci vediamo tra pochissimo all'Area Club, l'estivo più ballato di Milano. Tra poco sarà Disco Radio Party con Matteo Epi, Sede Monari, Valentina Guidi e Don Cash e ovviamente le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi in questa location esclusiva. Il club estivo nel cuore di San Siro e Podromo si chiama Area Club Milano e tra pochissimo arriva il Disco Radio Party, non fatevelo raccontare. Oh, tra un attimo torna la storia del ritmo con KK di Let You Go, la Blood Out Gang con The Bad Touch. Prima vi porto Around the World con i Daft Punk.
20: Rhythmic History.
21: Rhythmic History.
20: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: L'anno era il 1997, un successo planetario per Gala. Era Come Into My Life. Tra un attimo, dal 95, torneranno anche i Network.
1: Rhythmic History.
2: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su

0: della tua città e anche social.
1: Negli anni 90 sulle cassettine si registravano le proprie compilation con tutte le hit che amavamo. È quello che facciamo ogni sera, senza bisogno di cassettina, qui su Disco Radio tra le 21 e le 22 all'interno del Riffing History Extended Version. Creiamo una compilation fatta di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90, ma anche nei primissimi del 2000. Con voi ci sono io, Alessio Ruisi, tra un attimo Rosalla con Are You Ready To Fly e i Venga Boys con Up and Down. Un salto nel 95 con Escrima di Deeper, prima Network. Questa è Memories.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti quanta energia con Escrima. C'era Deeper, anno 1995. Siete su Disco Radio. Questo è il programma dedicato alla migliore dance anni 90. Tra un attimo il DJ Lasa.
1: Rhythmic History.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
0: Siamate la musica di Disco Radio questo sabato notte. Ci vediamo all'Area Club, l'estivo più ballato di Milano nel cuore di San Siro Ippodromo. Sarà Disco Radio Party. Nel frattempo, dal 2003 torna il DJ Lasa con Giulia.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
3: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: E voi la sentite la vibrazione? Anno 1994, Africa Bambata con Feel the Vibe. Oh, tra poco ci vediamo all'Area Club, l'estivo più ballato di Milano, nel cuore di San Siro Ippodromo, con Matteo Episedo Murari, Valentina Guidi e Don Cash. Sarà Disco Radio Party. Io invece sono Alessio Aloisi, ci risentiamo domani con la storia del ritmo, puntuale alle 21 qui su Disco Radio, e in replica nel weekend alle 6.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: tutto il meglio della musica hip hop e reggaeton mondiale. 60 minuti insieme, ovviamente non può mancare Ale Zuber.
1: E ciao ragazzi, questa settimana ci sono anch'io più carico che mai. Iniziamo subito con Yama Distinct.
2: Disco Radio lo muove. Lo muove. Lo muove.
3: قلوب اسأل شو بدك وانا دوخ نلجمال اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Moka Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Moka Auto a Monza. Moka Auto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mokautogroup.com. M come Monza. M come Mokauto.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in, tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. Ci saremo noi di Discoradio, ci sarai tu e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.

0: 393 800 3000. Raccontateci un po' quello che state facendo ora.
1: Nel vostro fine settimana cosa state facendo di bello? Intanto la musica che continua tra le novità. Bario.
2: Disco Radio lo muove.
3: Lo muove. Lo muove.
4: Dímelo, Olmes. Dímelo, Alex Uber. Tú sabes, solo buena música.

0: Ma c'è un record.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Promo.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.

0: fermo! Hai visto?
1: Non può essere!
0: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
0: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di...
4: A Milano dal 1906.

0: radio lo muove.
1: Ma perché la musica è bella e quindi noi ci divertiamo esattamente come voi. Intanto no, lo sé.
2: Disco radio lo muove.
3: Lo muove.
4: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Davvero, siamo già arrivati alla fine anche questa sera. Il tempo è volato via, caro Ale Zuber.
1: È volato come sta arrivando l'estate.
0: Ma che cosa c'entra questa cosa qua? Vabbè, fa niente, Ale Zuber è così. Alla prossima, ciao, ciao ragazzi, ciao.

giusto due ore fa sono andato via alle 21, ma sono ritornato, sono le 23, ancora Don Cash al microfono, mi raggiungono Matteo Epis e Edo Munari e si inizia a fare festa, ragazzi. Il party set fino alle 4 del mattino sarà doppiamente live, perché siamo live qui e anche live sul palco dell'Aria Club. Ma ora si inizia a fare casino. Party!

0: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
1: Con Denicar, dolce partire!
2: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
1: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990.
2: Fiat Pandina da 12.490.
1: Alfa Romeo Junior da 26.990.
2: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
1: Denicar.it.
3: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Vivi ogni viaggio secondo le tue regole. Con Cupra Formentor ibrida plug-in. Tua 275 euro al mese nella versione business. TAN 645, TAG 741. Anticipo 9.500 euro, 35 rate, 30.000 km, valore futuro garantito, rata finale 27.648 euro. Offerta valida fino al 31 maggio. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
6: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Vivi la festa insieme a noi!
8: Vivi la festa insieme a noi!
7: Disco Radio.
9: Welcome to the party!
10: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it you need, every time that we rock to the beat.

0: Dov'è la convenienza sempre garantita Tigros?
1: La convenienza è sempre sul tagliere. Prova il sapore delicato del prosciutto cotto alta qualità Tigros. Ogni fetta è

0: Ciao Luca!
1: Ciao Marco! Hai già cambiato auto?
0: Non ancora, non ho trovato l'occasione giusta.
1: Vai da Stellantis and You Milano. Dal 16 al 24 maggio c'è il fuori tutto con auto usate e chilometri zero a partire da 6.900 euro.
0: Davvero? Prenoto subito un appuntamento.
1: Chiamalo 02 23 31 20 89 e passa nelle sedi di Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41, a Sesto San Giovanni in via Carducci 299 e a Vimercate in via Milano 104. Oppure visita il sito stellantisandyou.com.
0: Perfetto, andiamo insieme.
2: Disco

live questa sera, ragazzi, la notte del sabato che sconfina nella notte della domenica, e siamo in doppio live sul palco dell'Aria Club e anche qui in radio. E adesso, ragazzi, è il momento in cui Matteo e Bissetto Munari hanno scelto di farci volare con una novità. Max B, French Montana, Hugo, si chiama One Night. Alto il volume della musica, Disco Radio Lover. Party!

0: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio. Disco Radio Parma.
1: Disco Radio l'ascolti dovunque. Chi balla con lo zio Don Cash lo dice.
2: Ciao, ciao Don Cash.
1: Ciao
2: Paolo da Zinasco.
1: Zinasco, benvenuto con noi in studio. Ancora
3: Andrea
1: che con me
3: Alessandria.
1: Andrea d'Alessandria ancora.
4: Ciao Don.
1: Chi è?
4: Sono Roberto da Missaglia.
1: Missaglia che balla. V, Merck & Cremon, Anywhere. Come Disco Radio arriva dovunque. Party.

0: notte stai ballando con Disco Radio insieme allo zio Don Cash, allora devi soltanto dirmi dove sei e cosa fai. Ciao, chi balla? Sentiamo.
1: Ciao Don, Eleonora da Somma Lombardo.
0: Ciao Eleonora da Somma Lombardo, e adesso voliamo a Ibiza, dove lui ha perso tanti chili e guadagnato tanti punti. Gordon.

Welcome to the party. Disco.

0: rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.
5: Disco Radio Parma.
7: Welcome to the party.
8: Non vi lasciamo mai da soli di giorno e di notte. Insieme a noi, chi balla? Ditelo allo zio Don Cash. Ciao
9: Oliver da Legnano.
8: Ciao a Oliver che balla da Legnano. Sergio da Alba. E ancora Luca al 393-800-3000 che dice Don, Disco Radio anche a Piacenza. Non vi lasciamo da soli, ma la prossima si chiama Dancing Alone. Party.